sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe.

momento vivo, come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto amaranto sopra i ricordi abbandonati, viene a piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda e inerme, prigioniera in tiranniche mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Croniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialista.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estazione nazionale.
6: Radio Romania Internazionale.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio non parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata, la radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

0: oggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Tano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do, Croniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

speranze, quante paure. Ancorate al mio corpo mentre raggiungo la riva. Nuoto in apnea verso un giorno migliore. L'attesa è una zattera di speranza a cui aggrapparsi mentre sorge l'alba.

e spiccatamente, orgogliosamente, anacronistico. Tutti lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti, in studio con Jonathan Rizzo, che poi sono io.

0: È un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

0: Radio Grad.
1: Dalla parte giusta della barricata.
2: L'amore non è come te se va un fio. La luna non è come sognava lo sia.

molto.

0: nu brava pullastra.
1: Io mi ricordo
0: le mattine in tempo di elezioni alla villa comunale, se parlavano, se discuteva, e lo vedevi sempre in prima linea. Cinque anni fa mi dicette: io quest'anno voto per la destra. Ma sì, valori forti, tradizionali, coraggio, pulizia nelle strade. Ma l'anno scorso invece mi dicette: no, adesso conviene votare per il centro, amici e doroteici e occidentalissimi valori. Solamente 3 giorni fa mi venne incontro gridando: basta, basta, sono cambiato quest'anno.

0: fata commozione. Lo rimpiangono in ordine di crescente sciacallaggio la vedova, Madame Cocodet, i figli, i tre pulcinoni, sua madre vecchia gallina e il suo compagno buon brodo, suo cognato Gianni Gappone,
1: sua sorella Farona, la sua amante Lisa Loca,
0: l'orchestra del divino Carlinghigno, lo zio Polpotto, il sindaco benemerito Jean Fenicotaro, l'assessore alla cultura Rodolfo Iena con moglie, l'assessora all'economia Marcella Bella Iena Piangens.

passato. Sono stata, avrò sbagliato, avrò imparato. Giro pagine e continuo la mia vita. Per ogni giorno una melodia infinita. Quanti cieli azzurri aspettano il domani.

lontano, sono sguardi, sono luci che si spengono. La città rimane al buio, si accende l'anima. Un'altra notte, un altro inverno passerà. Questo cuore cerca sempre una ragione, lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo

Ritorna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radio Grad. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Quando pensiamo alla riduzione delle tasse come panacea di tutti i mali e come la misura salvifica che in qualche modo rilancerà l'economia nazionale, ecco, iniziamo a dubitare di essere in una sorta di girone infernale da cui non c'è ritorno alcuno. Abbiamo letto con attenzione il rapporto sulla politica di bilancio redatto nel giugno scorso dall'Ufficio parlamentare di bilancio. Ebbene, in questa relazione abbiamo trovato molti spunti di riflessione e partiamo dalla crisi dell'area dell'euro, che è evidente. Il vecchio continente sta pagando più di ogni altro lo scotto di una crisi economica, una crisi anche sociale. L'esplosione dei consensi, ad esempio in Germania, per AfD non è altro che la conseguenza della irreversibile crisi di un modello manifatturiero che aveva basato tutto su l'ascesa dell'industria meccanica, della manifattura legata alle quattro ruote e legata ai camion, legata a una produzione industriale che a un certo punto è entrata in crisi con l'avvento delle auto tecnologicamente più avanzate, più legate al verde, le auto elettriche, e soprattutto la Germania ha pagato lo scotto di dover acquistare gas e petrolio a costi decisamente più elevati dagli Stati Uniti. Il gas liquefatto costa 5 volte tanto quanto il gas che acquistavano dalla Russia. Il petrolio acquistato dalla Russia costava forse un terzo, un quarto di quello che costa oggi. Ed è evidente che quindi la guerra anche in Ucraina, che la Germania si sta ostinando di voler sostenere, e anzi è fra i paesi che maggiormente spinge verso il riarmo comunitario e ritiene che la Russia sia una costante minaccia ibrida e non all'Unione Europea. Eppure tutti gli anni nei quali l'economia tedesca è stata in ascesa, questo la deve proprio ai prezzi di favore accordati dal gas e dal petrolio russo. L'area dell'euro palesa quindi delle crescenti difficoltà, le previsioni sono anche quelle meno rose, rappresentano comunque una fotografia di un'Europa in crisi, la cui crescita fra il 2026 e il 2027 è accreditata attorno all'1%. Le cause le abbiamo già spiegate prima, sono note: il ritardo tecnologico, i mancati processi innovativi, settori industriali in decadenza e che si portano dietro vastissimi indotti e il rincaro del gas e del petrolio, la crisi di approvvigionamento, la difficoltà a trovare dei metalli rari, visto che quelli per esempio che erano in Ucraina se li sono già presi gli Stati Uniti. Stato sufficiente 6-8 mesi di guerra sostenuta con rifornimento di armi dagli Stati Uniti per accaparrarsi a condizioni estremamente favorevoli alcuni fra i più grandi, ingenti, quantitativi di metalli rari presenti sul pianeta. Allora, in questo scenario di incertezza che deriva anche dalle guerre intraprese da Trump, deriva da un'incertezza legata al ricorso permanente alla guerra degli Stati Uniti, qualche domanda dovrebbe sorgere spontanea. Ad esempio, l'area dell'Unione Europea, l'area dell'euro esce con le ossa rotte, la manifattura in crisi, la compensazione derivante dalla crescita dei servizi e delle costruzioni risulta sempre più debole proprio per gli effetti del PNRR che da qui a qualche anno andranno a svanire. Quindi la guerra ha alimentato la crescita dell'inflazione, quella italiana è stata forse minore rispetto alla media europea, ma bisogna tenere conto degli aiuti statali accordati dal governo italiano sulle accise e sulle tasse. E allora un paese in crescita è un paese che non è afflitto dalla denatalità, non è un paese che deve combattere i divari di genere e di territorio, è un paese che guarda il futuro dovrebbe investire nelle rinnovabili e nelle tecnologie di ultima generazione e dovrebbe soprattutto avere a cuore il principio anche di ripristinare una maggiore equità nella società. In realtà siamo una società dove la forbice sociale e salariale è sempre più larga, dove non c'è una ripresa della natalità, dove i divari crescono anche a livello di territorio e abbiamo forse la popolazione in età produttiva femminile con la percentuale di occupazione più bassa. E allora bisogna rivedere al ribasso le stime e bisogna andare a cercare anche le ragioni delle errate valutazioni fatte solo pochi mesi or sono. E non sono soltanto la guerra, la ripresa dell'inflazione, il rincaro dei generi elettrici che determina una contrazione dei consumi delle famiglie e delle imprese. Bisognerebbe non perdere di vista i diagrammi, i dati economici, ma accompagnarli anche a delle inevitabili riflessioni. Ad esempio, questo governo non ha ancora preso in esame cosa accadrà dopo la fine degli effetti del PNRR e ha attribuito ogni responsabilità a quei provvedimenti intrapresi nel periodo della pandemia che davano dei contributi a chi rifaceva magari le facciate delle case. Ecco, quei provvedimenti sono ritenuti la causa del debito. Nel frattempo l'Italia per due volte consecutive nell'arco di 8-9 mesi ha fallito l'uscita dalla procedura di infrazione. Abbiamo ancora un debito in rapporto al PIL che supera il 3%, il 3,1%, da quella soglia l'Italia non sembra riuscire a muoversi e già un anno fa si dava per scontato, ottobre del 2025, che fosse imminente invece il ritorno fra i paesi non cosiddetti virtuosi. A distanza di mesi ci rendiamo conto che neanche quell'obiettivo minimo che si era dato il ministro Giorgetti è stato raggiunto dal governo Meloni. E questo è un ulteriore tassello da aggiungere alla critica all'operato di un governo. All'operato di un governo che in politica estera è subalterno agli Stati Uniti e Israele, che spinge per la guerra e che proprio in questi giorni ha fatto di tutto per apparire protagonista di un'insensata iniziativa. Qualche mese fa ha spostato le truppe dal Kuwait all'Arabia Saudita, ha accompagnato con caccia alcuni spostamenti nel Golfo Persico, ha dato la sensazione di voler precedere la NATO e di voler precedere l'Unione Europea in una discesa in campo in funzione anti-Houthi, in un'area dove sarebbe a fianco di quel paese l'Arabia Saudita, che è responsabile di una guerra civile che ha provocato in 10 anni oltre 620.000 morti. E allora le spinte al protezionismo in Italia potrebbero essere l'ulteriore dimostrazione che qualcosa non funziona. Non solo si riducono le tasse a chi dovrebbe pagarle di più, non solo i salari sono in continua erosione di potere di acquisto a causa del codice IPCA e neanche sul potere della salvaguardia dei salari e delle pensioni il governo Meloni è stato conseguente, ma intraprende ora una crociata anticinese, ora una difesa del Made in Italy, ora una nostalgica esaltazione dei dazi trampiani. Insomma, si scambia la tutela dei prodotti in una sorta di difesa dello status quo senza mai voler comprendere la necessità di imprimere al paese un cambiamento reale e un profondo e rapido cambiamento, soprattutto di natura tecnologica. La concentrazione del potere di mercato storicamente ha sempre generato un'economia debole e fragile, specie nei momenti di crisi. Allora pensare che le tensioni sociali rappresentino il male assoluto e pensare che la sola risposta sia quella repressiva e securitaria è un altro tassello di quel puzzle autoritario e antidemocratico che stiamo costruendo. Non solo crediamo sia necessario ripristinare le aliquote fiscali, non solo stabilire un meccanismo di calcolo dei rinnovi contrattuali che non ci faccia perdere potere di acquisto, ma dovremmo anche pensare a tassare i super ricchi, una tassazione effettiva dei super patrimoni che non solo è di grande utilità, soprattutto se affiancata dal ripristino di numerose aliquote fiscali progressive. Cioè, se introduciamo una tassazione severa sulle grandi eredità, anche per spezzare quello che è il potere oligarchico e la trasmissione familiare dello stesso. Ci sembra che il governo Meloni non sia interessato a questo genere di iniziative, non voglia ripristinare le aliquote progressive, veda la scala mobile come il male assoluto, diminuisce le tasse anche ai super ricchi, non vuole contenere le speculazioni finanziarie, non intende scongiurare un elevato e crescente potere di mercato nelle mani dei pochi oligarchi. E allora, alla luce di queste considerazioni, nutrire sostanziali dubbi sulle capacità dell'Italia di uscire dalla crisi ci sembra il minimo sindacale, così come ripetere al governo Meloni che non è imbracciando le politiche neoliberiste che riuscirà a superare la crisi in cui ci ribattiamo.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: In questi giorni è in discussione in Parlamento la riforma della legge elettorale, una riforma basata su una proposta delle destre, il cui obiettivo è permettere alla maggioranza attuale di continuare a essere maggioranza anche dopo le elezioni del 2027. L'elemento anche narrativo su cui puntano Meloni e soci è quello di dare stabilità ai prossimi governi, tanto che questa legge l'hanno chiamata stabilicum, tra l'altro come se la stabilità fosse un valore in sé. In realtà, di fronte alla stabilità che noi vediamo ogni giorno, cioè la stabilità dello sfruttamento, noi dovremmo rivendicare l'instabilità come valore, perché è l'unica possibilità in realtà di ribaltare i rapporti di forza e di offrire una possibilità a chi oggi è sfruttato di non esserlo magari domani, di non essere più stabilmente sfruttato. Sulla legge elettorale, l'errore che non dobbiamo fare è quello di concentrarci soltanto su quello su cui si concentra il chiacchiericcio quotidiano. In particolar modo ci si concentra su il premio di maggioranza, sui collegi, sulla norma che prevede le preferenze, però rischiamo così di perdere di vista la domanda iniziale che dovremmo porci, cioè chi può presentarsi alle elezioni, perché questa norma, questa proposta di riforma elettorale, se dovesse essere approvata, in realtà va a incidere profondamente sulla risposta che possiamo dare a questa domanda. Per capirci, chi può presentarsi alle elezioni oggi? La legge prevede che si possano presentare tutti coloro che raggiungono, che riescono a raccogliere tra le 1500 e le 2000 firme per ognuno dei 79 collegi plurinominali in cui è diviso il territorio nazionale tra Camera e Senato. 1500-2000 per 79 significa circa 150.000 firme da raccogliere su tutto il territorio nazionale, da Aosta a Enna, da Pescari da Pescara a Sassari. Già così è un'impresa titanica, anche perché continuano a imporre la raccolta firme come se fossimo degli amanuensi nel Medioevo. Cioè bisogna chiedere autorizzazioni per fare banchetti pubblici, bisogna presentarsi con questi moduli cartacei che siano opportunamente preparati, opportunamente firmati, e alla presenza di autenticatori, cioè di avvocati e notai che diano certificato di autenticità alle firme, procedere alla raccolta. Una cosa che la maggior parte delle organizzazioni politiche di questo paese avrebbe grossa difficoltà a fare anche con la norma attuale, 150.000 firme su tutto il territorio nazionale, anche perché la legge non ti consente di raccogliere le firme attraverso lo SPID, che invece è lo strumento che è permesso per la raccolta firme per la presentazione dei quesiti referendari. Per le elezioni politiche no, lo SPID non si può utilizzare e continuiamo a vivere nel Medioevo. Ma se questa situazione già è complicata oggi, con il Melonellum diventerebbe ulteriormente complicata, anzi impossibile, perché si alza la soglia di firme da raccogliere. Non serviranno più 1500-2000, ma 6.000-7.000 per ognuno dei 79 collegi. Una mostruosità, l'enormità di 450.000 firme in tutto il territorio italiano. Di nuovo, da Aosta a Enna, da Pescara a Sassari, in ognuno dei 79 collegi. 450.000 firme, giusto per avere un'idea, significa l'1,5% dei voti validi espressi alle elezioni del 2022. In alcuni collegi plurinominali 6-7.000 firme significa il 3% degli aventi diritto al voto. Ad esempio, collegio plurinominale Molise, aventi diritto circa 230.000 secondo i dati di marzo 2026, 7.000 firme significa il 3% di tutti gli aventi diritto. Una cifra folle. Però c'è di più, perché questa norma non vale per tutti. Si inseriscono figli di serie A e figli di serie B. Chi oggi non è in Parlamento sarà costretto a raccogliere 450.000 firme, cittadino di serie B. Chi invece è già dentro, cioè chi ha gruppi parlamentari, non dovrà raccogliere nemmeno mezza firma. Cioè hanno scritto una norma che continua a far accrescere i privilegi per chi è dentro il Parlamento e invece impone gli ostacoli ulteriori per chi è fuori. C'è anche una via di mezzo, perché chi ha soltanto una componente parlamentare in uno dei due rami del Parlamento, ad esempio Vannacci e Più Europa, dovrà raccogliere le firme previste attualmente, quindi 1500-2000. A questi potrebbe forse aggiungersi Onorato con il suo progetto civico, che potrebbe chiedere a qualche partito del centro-sinistra con cui si allera qualche parlamentare che esca dai gruppi di PD, del Movimento 5 Stelle, di AVS, e dia una mano a costruire questa componente parlamentare giusto per abbattere la soglia delle firme. Quindi chi rimarrà veramente fuori e chi non accetta di essere parte dei due poli in campo, del destra oggi al governo e del centrosinistra all'opposizione. Quindi questa è una legge che avrebbe scritto il Marchese del Grillo, perché loro dentro il Parlamento sono loro e noi che stiamo fuori non siamo un cazzo. La democrazia è rappresentativa, così facendo in realtà diventa ulteriormente, in realtà per certi versi già lo è, ma diventa ancora di più un club esclusivo per pochissimi. E questo in realtà dal nostro punto di vista va a inficiare lo stesso articolo 49 della Costituzione, che prevede il diritto del cittadino di associarsi liberamente in partiti politici per concorrere alla vita politica nazionale con metodo democratico. Ma se gli ostacoli burocratici posti sono così immensi, così alti, che libertà c'è di esercitare questo diritto? In sostanza, nessuno. Questa, quindi, diciamo, è una legge che in realtà è contro la stessa democrazia formale, contro la stessa democrazia rappresentativa, e in realtà non rappresenta nemmeno un provvedimento isolato. L'altro errore che dobbiamo evitare è considerarlo un provvedimento isolato, un unicum, o soltanto dovuto alla cultura antidemocratica e autoritaria del destra oggi al governo, perché tentativi di questo tipo, non così sfacciati ma comunque di restringere l'accesso e la possibilità di partecipazione, sono stati esperiti in passato anche da altri partiti, anche di opposti schieramenti politici. Piuttosto, questa proposta di riforma di legge elettorale è all'interno di una linea di tendenza che si dispiega da decenni, che consiste in uno svuotamento della democrazia formale e in realtà in un rafforzamento di istituti autoritari, in generale una torsione autoritaria che vediamo sia per quanto riguarda le istituzioni rappresentative sia al di fuori. E soprattutto è una legge che contribuisce a strozzare le possibilità di dissenso, almeno se per dissenso intendiamo non semplicemente la possibilità di esprimere un commento negativo nei confronti del governo su un qualsiasi social proprietario, di qualcun altro, di qualche grande oligarca, ma di poterlo organizzare, questo dissenso, e dargli forma pubblica e collettiva. Perché per strozzarlo c'è sicuramente la strada dei divieti formali, delle leggi liberticide, vedi il DDL antisemitismo, che guarda caso è sempre in questi giorni in discussione in Parlamento ed è una vera e propria legge bavaglio, o attraverso strumenti quali la repressione di piazza o la repressione giudiziaria. Ma ci sono altri mezzi più sottili, perché in realtà formalmente tu puoi avere il diritto di parola, ma in realtà non hai nessun accesso ai grandi mezzi di informazione, per cui quella parola non sarà ascoltata da nessuno. Oppure perché puoi avere formalmente il diritto a organizzarti, ma non avere minimamente le risorse economiche per poterlo fare in maniera efficace. O, per ritornare al caso in questione, puoi avere formalmente il diritto a presentarti alle elezioni, e questo diritto rimane, ma in realtà per farlo devi superare un ostacolo burocratico insormontabile che fa sì che la realtà sostanziale svuoti il diritto formale. E questo è il mondo in cui già viviamo e di cui questa proposta di legge elettorale va ulteriormente a costruire questo cammino. Ed è il motivo per cui noi, come Potere al Popolo, abbiamo convocato un momento di piazza il 3 ottobre, sabato 3 ottobre, a Roma, a Piazza Bocca del La Verità. L'obiettivo è costruire partecipazione popolare contro una legge elettorale che restringe gli spazi di partecipazione, chiaramente sul versante elettorale, ma anche per un altro motivo, cioè per rendere palese fin da subito, fin dai giorni della discussione in Parlamento, che le istanze degli esclusi, di coloro che già oggi non sono rappresentati, perché una porzione sempre più ampia della popolazione non va a votare, e anche tra quelli che vanno a votare, al di là delle schede nulle, delle schede bianche, c'è tutta una parte che non viene rappresentata, perché se non raggiungi determinate soglie, il 3% oggi non sarai rappresentato in Parlamento. Comunque le fette degli esclusi, che non è tanto una questione politica, ma una questione sociale, perché tra chi non va a votare ci sono soprattutto lavoratori e lavoratrici poveri, giovani che non riescono ad accedere ad una casa, o persone che sono in attesa di una visita medica che non arriva e che non arriverà se non dopo molti mesi. Ecco, questi soggetti, già oggi per certi versi esclusi, ma che lo sarebbero ulteriormente, non rimarranno a casa. Questo è quello che vogliamo cercare di portare in piazza, evidenziando una regola aurea del capitalismo, e cioè che il conflitto è insopprimibile. Per quanto possano sforzarsi dal punto di vista normativo, il conflitto troverà sempre dei modi e delle strade per esprimersi. Quindi il 3 noi saremo in piazza per portare il diritto al dissenso, per portare però anche i temi su cui dissentiamo e per portarli già da oggi, quindi per non rimanere su un impianto formalistico, la legge elettorale, ma per mettere al centro quelle che sono le necessità e i bisogni della nostra gente, soprattutto della classe lavoratrice di questo paese, a partire da un salario minimo di fronte, necessario, non sufficiente ma necessario di fronte all'Italia dei salari da fame che viviamo quotidianamente, per contrastare i prezzi alle stelle. Per combatterli servirebbe ad esempio una tassazione degli iperprofitti delle grandi imprese, ma diciamo, se già era lontana, oggi è praticamente considerata impossibile. Per denunciare che in questo paese sempre più diseguale una patrimoniale sugli ultraricchi sarebbe semplicemente un atto di giustizia, per evidenziare che la casa deve essere diritto e non merce o strumento di speculazione, cosa in cui si è trasformata, e che quindi servono ad esempio strumenti concreti come nuove case popolari, perché abbiamo una percentuale bassissima, serve un tetto agli affitti, perché gli affitti non possono schizzare del 100% a fine contratto, serve soprattutto mettere in discussione il fatto che i grandi proprietari immobiliari siano coloro che determinano non solo le politiche abitative ma la vita di milioni di persone. Per questo serve ad esempio una norma che preveda di riportare sul mercato a disposizione della gente gli appartamenti sfitti dei grandi proprietari, e se proprio non lo vogliono fare neanche di fronte ad una tassazione che dovrebbe già essere diversa, perché no ritornare alla Costituzione e pensare anche alle possibilità di espropriarle queste proprietà sfitte. Questi sono alcuni dei motivi che ci vedranno in piazza il 3 ottobre a Roma, e speriamo di essere in tanti, e soprattutto che questa giornata sia anche un po' lo spunto per poter costruire anche su altre questioni specifiche una mobilitazione ampia e intensa.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
2: Il fascismo è morto e sepolto, dicono alcuni. Peccato però che non lo abbiano spiegato ai fascisti. Andrebbe spiegato alle cosiddette passeggiate della sicurezza, ronde organizzate dai militanti di Forza Nuova a Verona, guidate da un condannato a 8 anni per l'assalto alla CGIL. Come non sentirsi più sicuri all'avvicinarsi di 30 energumeni squadristi guidati da un pregiudicato? Andrebbe spiegato ai ragazzi di Azione Studentesca e Gioventù Nazionale che, con un colpo di mano, senza passare dall'assemblea plenaria, hanno eliminato dalla consulta degli studenti la parola antifascismo perché ritenuta divisiva. E infatti, per portare la pace, hanno aggredito con pugni e sediate i rappresentanti che manifestavano contro questo abuso. Andrebbe spiegato al signor La Russa, che colleziona busti di Mussolini e inneggia Giorgio Almirante, segretario della rivista La Difesa della Razza e fucilatore di italiani. Anche se deve ammettere che non era contrario all'antisemitismo. O andrebbe spiegato ai suoi colleghi che disertano la deposizione di una targa commemorativa sul seggio di Montecitorio da cui Giacomo Matteotti pronunciò il suo storico discorso contro le violenze dei fascisti il 30 maggio del 1924. Lo uccisero qualche giorno dopo. Andrebbe spiegato ai due giovani che hanno dato alle fiamme la Casa del Popolo di Montepulciano, che a casa collezionavano armi e simboli nazifascisti, il kit del cittadino modello. O a quelli che ogni tanto vengono arrestati perché progettano aggressioni razziste e nazifasciste. E andrebbe spiegato al signor Cruciani, ripreso al raduno della Zanzara mentre ride divertito di questa folla di ragazzi che balla cantando e urlando un inno al Duce. Bomba!

0: Per Cruciani è una simpatica goliardata e commenta: il braccio teso non ha mai fatto male a nessuno. Non sarebbero d'accordo tutti gli oppositori incarcerati, esiliati o uccisi come Giacomo Matteotti o le 23.000 vittime civili delle stragi nazifasciste in Italia e i morti a causa della guerra in cui quelli dal braccio teso trascinarono il paese. E tutto questo avviene dai microfoni di Radio 24, dove il signor Cruciani lavora ogni giorno, la radio di Confindustria. Così, se il fascismo non fosse morto, come credono alcuni, potremmo ricordare dai libri di storia che è nato proprio con l'appoggio degli industriali, dello squadrismo per le strade e con le istituzioni che facevano finta di nulla. E magari, se il fascismo non fosse morto, potremmo ricordare ai signori sopra citati che l'apologia di fascismo è un reato punito sia dalla legge Scelba che dalla legge Mancino. Ma come diceva una commedia degli anni 70, il morto sta bene in salute. Baudelaire, nel suo Il giocatore generoso, scriveva che il più grande inganno del diavolo è convincerti che non esiste. Direi che oggi si può dire la stessa cosa del fascismo.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

gomito, le salsicce, le tue pellicce, i fegatelli, i tuoi anelli. Vomito, vomito, vomito, vomito, vomito, vomito, i tuoi sguardi,

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate sul discone della settimana, rubrica a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Beh, siamo stati un attimino assenti, per cui per quelli che non ci seguivano nella scorsa edizione, ricordiamo quello che è il discone della settimana. Mi raccomando, lo ripeterò solo nella prima puntata e non lo ripeterò mai più. Il discone della settimana è quel gruppo cantante, cantautrice, progetto musicale che secondo il nostro insindacabile giudizio è meritevole di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle frequenze di radiograd.it e radiosonar.net. Beh, questa settimana come primo discone della settimana non potevamo che iniziare con un gruppo e soprattutto con un brano, con un pezzo, con un singolo che sinceramente calza a pennello con il periodo che stiamo trascorrendo. Bene, loro sono i Metanoia, ossia un gruppo che nasce tra i banchi di scuola e una chitarra in riva al mare a Giulianova in provincia di Teramo. Nel 2019 esce il primo album autoprodotto, L'equilibrio dei numeri primi. Nel 2020 la band incontra Luigi Tarquini e Federico Fontana, produttori di Alti Records, e da qui la scrittura delle canzoni volge ad un pop originale ed internazionale immerso, dicono così, in una scrittura cantatoriale. Da qui ecco tanti singoli e soprattutto gli ottimi riscontri che portano i Metanoia a suonare su e giù per lo stivale con più di 100 concerti, condividendo il palco in diverse occasioni con Meganoidi, Cosmetic e Cisco, l'ex leader dei Modena City Ramblers. Poi nel 2022 entrano nel roster dell'etichetta indipendente La Pop, con cui pubblicano i singoli Mezzanotte Lato Sud Milano e Mezzanotte versione acustica, e a marzo del 2023 il loro secondo album 64018, che mi si attanta di codice di avviamento postale. E giungiamo ai nostri giorni, quando dal 3 ottobre del 2025 è disponibile in tutte le piattaforme digitali e soprattutto in rotazione radio Se non fosse tutto qui, un loro EP anticipato da svariati singoli, tra cui quello che abbiamo scelto quest'oggi e soprattutto questa settimana come discone appunto della settimana. Bene, il pezzo si intitola Mi sono rotto il... Ma facciamo una cosa, ve lo facciamo dire a loro, vi lasciamo ai Metanoia e al loro singolo Mi sono rotto il... Bene bene, forse è meglio che lo dicano loro, altrimenti qui poi vengo tacciato di essere scurrile. Noi ci risentiamo la settimana prossima con il nuovo discone della settimana, ma intanto godetevi il primo discone della settimana qui su Radiograd e su radiosonar.net.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Io sono Enrico e sono il cantante dei Metanoia. Poi con me ci sono Giuseppe, il chitarrista, Jacopo, il bassista, e Federico, il batterista. Noi veniamo dall'Abruzzo, siamo una band indie, pop, con dentro delle venature di rock. Insomma, ne siamo quattro, molto diversi, e cerchiamo di unire quelli che sono i nostri generi e le nostre cose che ci piacciono. Abbiamo appena fatto uscire un singolo che si chiama Mi sono rotto il cazzo, che è una protesta contro, insomma, la situazione lavorativa che c'è in Italia, contro gli stipendi, e abbiamo dato sfogo un po' a quella che è la nostra rabbia e ci vogliamo far sentire. Speriamo che questa canzone diventi l'inno di un'intera generazione. Ciao!

0: il discone della settimana.
1: Buonasera, yes. And it's time to say goodnight to Napoli. It's hard for us to...
2: E ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
2: Parla Londra.
3: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la Galizia.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofonica Italiana.
7: Radio Maggio. Estazione nazionale.
8: Radio Romania Internazionale.
9: Esta es Radio Habana.
10: Something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.
12: La radio non parla d'altro.
13: Radio Pirata.
14: Contare, camminare insieme lo so fare.
15: Radio Cento Passi.
16: Radio Pirata. La radio nella radio.
17: Radio Cento Passi.
18: Sintonizzati sul passato e connessi con il futuro, benvenuti a bordo anche oggi per un viaggio dentro il media più resiliente di sempre, ovvero la radio. Parliamo di uno strumento che non ha mai smesso di trasformarsi, cambiando ritmo insieme alla società o accompagnandoci in quei momenti di festa oppure in quelli più duri, con le sue diverse forme e linguaggi. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio della sua attualità e della sua storia. Questa è la solita filastrocca che appunto inizia ogni nostro appuntamento. Oggi andremo a Cuba con la politica vicino alla gente. Ritorna Voice of America da Djibouti, ancora sulla prima radio americana. A bordo con noi anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il pregiudizio, con una rubrica che ci darà una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica In contatto con il mondo, mentre dalla Cambusa sale la voce di Luca con un nuovo appuntamento di Topos in Fabula, oggi dedicato all'impatto dell'intelligenza artificiale sulle nostre vite con la seconda di due puntate. Nel cameo di Anna ascolteremo invece, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. Questa settimana protagonista Christian Canabich. Per quanto riguarda invece la nostra musica, sarà molto americana, nel senso che cercheremo di sentire temi legati all'America, ma da punti di vista ben lontani dal classico sogno americano.
19: This is America.

Come sempre facciamo la nostra prima tappa a Cuba, dove la radio ha una storia profonda, diffonde cultura, informazione, musica con professionalità e soprattutto con umanità. E di questo vi ho già parlato e continuerò a farlo anche nei prossimi episodi, perché queste 100 radio cubane davvero mi hanno colpito per queste caratteristiche. Partiamo oggi da una notizia invece dell'ultima ora, se così possiamo dire, che segna una svolta clamorosa nel mondo in cui la politica cerca il contatto diretto con la piazza, utilizzando la voce e le frequenze, ma anche i podcast. Per capire quello che è appena accaduto, dobbiamo però fare un brevissimo passo indietro. Sapete che, insomma, queste cose si capiscono meglio quando si cerca di tornare nel passato per vedere un po' cosa sta accadendo in questo presente e cosa accadrà un po' nel futuro. Torniamo a quel famoso 1958, sulle montagne della Sierra Maestra, quando Ernesto Che Guevara fondava Radio Rebelde. Ne abbiamo parlato più volte, raccontando che non era solo una stazione radiofonica, ma era la voce della rivoluzione, il cordone umbilicale tra i ribelli e il popolo cubano. La radio, infatti, che informava, che creava comunità, che faceva politica nel senso più puro e militante del termine, era proprio quella. Ebbene, il 16 settembre 2026, quella stessa emittente, Radio Rebelde, è diventata la scenografia di un esperimento politico e mediatico senza precedenti nell'isola. Perché il Presidente della Repubblica, primo segretario del Partito Comunista Cubano, Miguel Díaz-Canel, ha deciso di accorciare le distanze. Niente filtri o freddi comunicati stampa, il capo dello Stato diventa un conduttore radiofonico. Il programma si chiama Criterios Compartidos, un bellissimo gioco di parole che unisce il concetto di criteri e opinioni alla parola partito, ma soprattutto all'atto del condividere e del fare insieme. Per dovere di informazione e competenza giornalistica, le fonti ufficiali del paese, a partire dalla famosa CMHW, hanno diffuso la nota ufficiale firmata da Yunaski Crespo Barquero, capo del Dipartimento Ideologico del partito. La nota chiarisce la linea editoriale. Andare in radio è descritto come un vero e proprio dovere rivoluzionario per raccogliere i contributi e le preoccupazioni quotidiane dei cittadini. Da quello che sono riuscito a capire, il tutto si basa su un'idea della dottoressa Zenaida Costa Lesperes, appassionata conduttrice radiofonica, e ci sarà anche Barbara Betancourt, premio nazionale giornalista dell'anno 2026, pronte a stimolare il dibattito e a fare da ponte con il pubblico. Ma il senso profondo di questa operazione è un po', diciamo, supportato da una parola sola: vicinanza. Perché in un'epoca che è dominata dai famosi algoritmi dei social che isolano, Cuba si affida al calore antico della radio per cercare di ricostruire un legame emotivo tra il vertice della politica e la base del popolo. E questo, lo ricordo, non accade in tanti posti. Non si tratta del classico discorso unidirezionale, attenzione, il presidente si siede al microfono per ascoltare, raccogliere e dialogare, che è la cosa più importante. Ed è quindi la politica che cerca il cuore della popolazione per capire le sfide di tutti i giorni, che sono tantissime, e per chi ama la radio come noi, questo è davvero un momento affascinante, perché dimostra che quando un leader politico ha bisogno di toccare l'anima di un popolo, di parlargli direttamente all'orecchio, sceglie ancora e sempre la radio, che è quella cosa che ha come caratteristica principale, forse anche un po' la magia, ma soprattutto la vicinanza, l'abbattere le barriere per essere proprio vicini, in questo caso, tra politica e popolo.

Altra tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, e puntiamo questa volta le nostre antenne verso il Corno d'Africa. Ci fermiamo a Gibuti. E se pensate che la radio in onde medie sia ancora un cimelio del passato, una reliquia soppiantata dallo streaming o dai podcast o web radio che state ascoltando proprio ora, la notizia che commento oggi vi farà un po' riflettere. Ma è una cosa che, insomma, in qualche modo in tanti episodi ho cercato di portare in evidenza. C'è un ritorno al futuro, se così possiamo citare un famoso film in piena regola, e vede come protagonista questa volta un

gigante del broadcasting mondiale di cui abbiamo parlato da tempo, ma la certezza è stata confermata proprio da monitoraggi internazionali, inclusi dettagliati bollettini specifici che sono pubblicati sulla famosa piattaforma, famosa almeno per gli appassionati appunto di radioascolto, la piattaforma è Medium Wave Info. Il mastodontico impianto di trasmissioni di Arta, situato a pochi chilometri dalla capitale di Gibuti, è tornato a trasmettere, sembra a piena potenza, sulla storica frequenza dei 1431 kHz, appunto in onde medie. E su questa frequenza diciamo che c'è un po' il mondo, ma vabbè, soprassediamo in questa sede. Per capire l'importanza di questo ritorno dobbiamo fare un piccolo passo indietro nella storia, cosa che facciamo spesso, cercando di attingere da documenti storici della agenzia governativa statunitense USAGM e anche da vecchi archivi giornalistici di testate come The New Humanitarian, per notare questo accordo originale che risale ai primi anni 2000, quando decisero appunto di installare un impianto per rilanciare i programmi verso l'Africa orientale e la penisola arabica. Gibuti, ex colonia francese, è da decenni un crocevia militare unico al mondo e gli Stati Uniti compresero che per parlare a quelle regioni non bastavano i satelliti, serviva la radiofonia analogica, quella che supera i confini senza bisogno di internet. Nacque così questo impianto, famoso per aver trasmesso per anni i programmi di Radio Sawa, con una potenza impressionante, 600 kW. Una potenza simile, quando cale il sole, può viaggiare per migliaia e migliaia di chilometri sfruttando la ionosfera. Dopo un periodo di ridimensionamento dovuto alla chiusura dei palinsesti originari di Radio Sawa, i registri attuali della Voice of America e i rilevamenti tecnici dei radioascoltatori europei che captano il segnale persino tramite ricevitori remoti SDR a Cipro confermano che Washington ha cambiato rotta. L'accordo con la radio di stato locale, Radio Diffusion Television dei Djibouti, è stato rinnovato, sembra, e i trasmettitori sono tornati a pieno regime nelle ore notturne, accendendosi puntualmente, come indicano i palinsesti tecnici, tra le 15.30 e le 3 UTC. Da Djibouti, quindi, il segnale in lingua inglese, francese e somalo ora si irradia di nuovo con forza verso l'Etiopia, l'Eritrea, la Somalia e lo Yemen. Domanda che può sorgere spontanea, ma perché investire ancora cifre enormi nella manutenzione di queste gigantesche antenne nel deserto? Questa è una domanda che continueremo a farci anche per solleticare un po' quella che è la controtendenza in Europa di spegnere tutto. La risposta non è proprio unica, ma sta nell'attualità geopolitica. In un'epoca di conflitti crescenti, guerre cibernetiche e governi che spengono internet con un semplice clic per mettere a tacere il dissenso o una voce diversa, le onde medie rappresentano l'estrema fortezza della libera informazione. Come evidenziano spesso i rapporti sulla libertà di stampa nel continente africano, la radio analogica non può essere hackerata, non può essere bloccata da qualsiasi blackout anche della rete. Un cittadino somalo, ad esempio, o un ascoltatore dello Yemen hanno solo bisogno di due batterie a stilo e di una vecchia radiolina da pochi dollari per ascoltare le notizie del mondo. La radio, dunque, non mi stancherò mai di dirlo, non muore, ma si adatta, proprio mentre l'Europa, come dicevo prima, spegne progressivamente i suoi storici impianti AM per tagliare i costi energetici. Ma questi documenti strategici d'oltreoceano ci ricordano che il possesso di una frequenza in onde medie equivale oggi come 100 anni fa ad una formidabile arma di soft power. E al di là, insomma, della geopolitica e di tutti questi discorsi molto complicati, se qualche notte vi capita di accendere un vecchio ricevitore analogico, la radio della nonna, per capirci, provate a sintonizzare i 1431 kHz. Io ci ho provato e finora non ho ancora ricevuto questo segnale via radio, ma qualcosa c'è. Nel mezzo del fruscio della notte si potrebbe appunto intercettare questa magia che è una voce che arriva dal deserto del Gibuti.

torniamo con la prossima tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, ad una missione impossibile, ovvero conoscere la prima radio americana in questo caso. Operazione praticamente impossibile anche in Italia, ce ne siamo accorti tra mille primati, ma anche l'America si difende bene. Serve un salto indietro nel tempo, come sempre, questa volta lo facciamo di circa un secolo, in un'epoca in cui accendere una scatola di legno, la famosa scatola magica, e sentire una voce umana sembrava davvero una vera e propria magia, come dicevo anche nello scorso episodio. Teoricamente sarebbe la KDKA di Pittsburgh, e questa sarebbe appunto la prima emittente in ordine di tempo, dunque una risposta giustissima, ma sembra solo a metà. La storia delle origini della radio è in realtà un affascinante duello di primati, e ce ne siamo accorti veramente tantissime volte, tutto intorno ad una grande azienda dell'epoca, in questo caso è la Westinghouse. Da un lato abbiamo appunto la KDKA, che si è presa la copertina della storia, come documentano i registri storici della Westinghouse e gli archivi della città di Pittsburgh. Il 2 novembre 1920 questa emittente compì un'impresa epica, trasmise in diretta i risultati delle elezioni presidenziali che videro la vittoria di Warren G. Harding, che nulla ha a che vedere con il famoso rapper, ma di questo vi ho già parlato in passato. Fu una rivoluzione importante e soprattutto concettuale, perché per la prima volta la radio non era più un mezzo di comunicazione punto a punto come quella usata ad esempio dai militari o dai radioamatori, ma diventava broadcasting, ovvero sia da un punto a molti possibili punti, quindi molti ascoltatori, con una trasmissione regolare di notizie e di intrattenimento destinata ad un pubblico di massa. Questo dunque è il primato cronologico e culturale della KDKA. Ma qui la storia si fa interessante e anche un po' burocratica, perché le leggi dell'epoca stavano ancora inseguendo la tecnologia e il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti dovette creare da zero una nuova categoria di autorizzazioni per queste stazioni commerciali. E per prima lo sportello non arrivò la KDKA, ma la sua emittente sorella, la WBZ. Le cronache ufficiali della Federal Communication Commission, la famosa FCC, e i testi storici sulla radiofonia del New England ci ricordano che il 15 settembre 1921 fu proprio la WBZ, nata originariamente a Springfield, a ricevere la primissima licenza ufficiale specificatamente creata per una stazione radiofonica commerciale negli Stati Uniti. Quindi, ricapitolando il nostro giallo storico, la KDKA ha il primato di aver iniziato a trasmettere regolarmente prima, nel 1920, ma lo fece con una licenza tecnica provvisoria, mentre la WBZ ha invece il primato legale, ovvero sia è stata la prima radio riconosciuta ufficialmente con una vera licenza commerciale nel 1921, quindi un anno dopo. La cosa incredibile è che entrambe queste pioniere sono vive e vegete ancora oggi. Se vi capita di fare un viaggio negli Stati Uniti, potete provare a sintonizzare i 1020 AM in Pennsylvania per ascoltare appunto la KDKA, oppure i 1030 in AM sempre a Boston per la WBZ, che oggi è una delle radio all news più seguite d'America. Quindi davvero una situazione molto importante, perché sono più di 100 anni di storia che continuano a viaggiare nell'etere. Un altro primato di cui ci siamo occupati un po' di tempo fa era invece la prima trasmissione americana in stereofonia, attribuita alla WGFM di Schenectady di New York, che iniziò in questa modalità di trasmissione nuovissima per l'epoca alla mezzanotte del 1 giugno 1961, anche se per un gioco del fuso orario la WEFM di Chicago iniziò a trasmettere in stereo sempre quel giorno, ma data la posizione del fuso orario centrale appunto, iniziò un'ora dopo e solo per questo perse il primato, rimanendo però un'importante seconda. Vedete che, come dicevo prima, di primati ce ne sono davvero tanti, bisognerebbe incasellarli un po' tutti quanti, ma alla fine insomma ci chiediamo anche se questa cosa ha un senso. Di sicuro ha senso insomma cercare di conoscere e approfondire un po' la storia delle storiche emittenti, in questo caso anche quelle americane.

0: E anche la psichedelia dei Doors, raccontarci l'America dal punto di vista di Jim Morrison, qui su Radio Pirata, la radio nella radio. E a questo punto salgono a bordo con noi dalla redazione di Salute Mentale News Anita e Daniel, che sono gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio. Ricordo che potete seguire gli approfondimenti sui canali di Spreaker e Spotify. Con noi invece con una rubrica che, come al solito, parte dalla lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Benvenuti a bordo con noi.
1: Ciao Robert Barbie, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata. Questa è una chicca in esclusiva che l'hanno sentita in pochi. È un brano che ha partecipato anche questo al Romance, o meglio, non ha partecipato al Romance. È stato, diciamo, inviato al concorso, ma non è stato scelto purtroppo. Però lo vogliamo comunque condividere con voi. Di cosa stiamo parlando? Alla voce Valerio Crescentini, direzione del gruppo musicale di Caia Possenti, il testo, la musica e anche opera nostra, ovvero Gianita Pecconi e Daniela Riccia. Stiamo parlando del brano C'era un manicomio. E quindi questa volta, dopo tanto tempo, Anita ha la possibilità per raccontarvi la storia di questa canzone e del gruppo che si chiama The Fox Castle, che lo trovate anche su YouTube e su Facebook. Vi racconta la storia del gruppo, ma soprattutto vi dice perché abbiamo scritto la tua canzone sui manicomi.
2: Allora, sì, la storia in breve: il gruppo, appunto, Fox Carousel, che è il gruppo, appunto, di musica, laboratorio del centro diurno, si era deciso di partecipare a Romance, che, appunto, come abbiamo già detto in altre occasioni, è il Festival della Salute Mentale, e si è deciso tutti insieme, diciamo, di scrivere una canzone sull'argomento, e abbiamo parlato, appunto, sulla base, appunto, di ricordare i manicomi. Si tratta di una canzone che racconta, diciamo, in pochi versi, in poche parole, perché non basterebbe per dire tante cose una canzone di due ore. Si tratta, appunto, di una canzone che fa capire la situazione dei manicomi prima della, appunto, legge Basaglia, della legge 180, delle situazioni che c'erano, delle persone che, appunto, sono morti dentro questi ospedali o dentro questi manicomi, e parla della situazione, insomma, tragica che c'era, la disumanità e tutto quanto, fino a quando poi arrivò, appunto, come dice questa canzone, questo dottore, il dottore Buono, insomma, che decise che le cose dovevano cambiare, e quindi in pochi versi fa capire l'importanza di tutto ciò, e fa capire, appunto, che arrivò il Basaglia, il dottore che cambiò il mondo, e viene citato anche il fatidico, come abbiamo probabilmente citato noi in altre puntate, mitico e unico Marco Cavallo, e che appunto è colui, no, che è il simbolo in qualche modo della libertà, venendo fuori, appunto, una canzone molto bella, molto profonda, molto dolce e molto significativa.
1: Ripeto che Valerio Crescentini alla voce, né io, Daniel Riccia, né Andrea Picconi, né tutti gli altri componenti del gruppo Fox Carousel sono, diciamo, semplicemente utenti di un laboratorio che adesso Anita per spiegare in breve parole che cos'è la musicoterapia, perché a differenza degli altri gruppi, degli Scoppiati e degli Anni di Carostelle, questo è un gruppo che è rimasto come laboratorio di musicoterapia e che non ha fatto successo. Diciamo, scriviamo canzoni inedite tipo questa, ma semplicemente per, diciamo, l'ambiente della nostra salute mentale nel distretto dell'Asma 2, e fuori da questo distretto non ci conosce quasi nessuno, non ci conosce, e quindi è una cosa diversa altre volte, quindi è proprio un gruppo emergente del tutto, perché queste sono canzoni che non potete trovare su YouTube. E infatti a Gabriele Balbi gli ho mandato direttamente il file, io dal mio archivio

0: canzoni di quelle scritte da me e dal gruppo musicale, perché su YouTube non ci trovate, ci trovate solo su Facebook, cioè su YouTube ci trovate, ma non trovate questa canzone, non trovate le canzoni di Romance, a parte una forse che si chiama una canzone antidepressiva, ma diciamo le nostre storie le trovate se cercate Foxhardt su YouTube o su Facebook, forse qualcosa anche su Facebook, però non sono canzoni che hanno fatto successo, sono rimaste, diciamo, all'interno del nostro ambiente. Però adesso, per chiudere, Anita mi deve descrivere che cos'è la musicoterapia per farvi capire il senso di questo gruppo.
1: Allora, la musicoterapia è appunto un laboratorio, come dice proprio la stessa terapia, insomma, dei vari laboratori che stanno appunto in questi centri di salute mentale, in questo caso centro diurno, nel quale appunto sì, come dice Daniel, non c'è il discorso insomma di fare successo fuori, essere un gruppo, ma semplicemente circoscritto, nel quale si fanno da esercizi musicali anche canzoni, diciamo internot, se così si può dire, che spesso sono per farle rimanere all'interno, magari fare sì qualche concerto, ma sempre concerti, come dire, nell'ambito della propria ASL, nell'ambito del diurno stesso, concerti appunto internostro che riguardano appunto determinate situazioni e determinati eventi, come appunto è stato Romance, per capirsi. Quindi questo, insomma, è musicoterapia, nel senso vari, insomma, nel senso della musicoterapia appunto per cantare, fare anche esercizi di musica, il tutto insomma per stare bene, ma molto internostro, senza fini esterni.
0: E poi volevo dire in particolare a Gabriele Barbi che questa canzone, così, la volevo condividere con te e con tutti gli ascoltatori perché era una canzone destinata al romance, quindi in realtà era destinata ad avere successo, solo che poi purtroppo non è stata scelta dalla giuria e ne sono state scelte altre canzoni, però comunque sia era una canzone che aveva lo scopo di diventare famosa, di farci pubblicità. Quindi non penso ci siano problemi a mandarla in radio a Radio Pirata, perché comunque sia il suo scopo è quello di essere conosciuta da tutti questa canzone, quindi.
1: Salutiamo, vi salutiamo.

Da Saiani è progettare, sperimentare, rischiare, perché senza rischio non può esserci nulla, ma proprio nulla. Essere da Saiani è aprire tutto, sempre, porte, finestre, cancelli, perché tutto ciò che apre, case, istituzioni, cuori, è salute. Essere da Saiani è ritrovarsi singolari e liberi, ma mai alieni.

0: È familiare questa voce, mi sa che la conosciamo bene, questa voce narrante. E grazie, come al solito, ad Anita e Daniel, immancabili qui su Radio Pirata, la radio nella radio. Ricordo i loro approfondimenti sui canali di Spreaker e di Spotify, cercate Oltre il Pregiudizio. A questo punto un altro immancabile collegamento, questa volta con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In contatto con il mondo. A seguire Luca con Topos in fabula e poi la conclusione con la musica classica del cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine per i saluti, i ringraziamenti, i titoli di coda, i promemoria conclusivi.
1: Cari amici, benvenuti al programma In contatto con il mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Cari amici, adesso vi parlo delle radio libere che sono nate 50 anni fa. Bene, cari amici, 50 anni fa in Italia, con una legge del 1975, nacquero le radio libere. Soprattutto iniziarono di più nel 1976 a trasmettere. È stato un periodo molto bello, io a 13 anni mi appassionai di loro. E la mia prima stazione radio dove io ho parlato anche in diretta telefonica è stata Radio Sfind di Trapani. Avevo io 13 anni e è stato molto bello poter trasmettere la mia voce in quel momento in tutta la provincia di Trapani e oltre, che dove trasmetteva la stazione. Mi ricordo che trasmetteva sui 94 e 104 MHz. Utilizzando dei ponti radio ad elice, che è un centro trasmittente dove vi sono tantissime installazioni radiofoniche e televisive. Cari amici, per oggi è tutto. Chi desidera informazioni sulla di ascolto, scriva a Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11 827 9125 Marsala TP Italia.

0: Radio Pirata, la radio nella radio.
1: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. La scorsa settimana abbiamo iniziato un discorso sull'intelligenza artificiale, argomento trito e ritrito, ma che abbiamo cercato di analizzare alla maniera di Topos in Fabula. Nella prima puntata abbiamo approfittato di Wall-E e Dune per parlare di desideri e di risorse. Questa settimana parleremo dell'ineluttabilità dell'IA e della nostra capacità di gestirla. Ma prima, come sempre, sigla!

Esistono invenzioni che migliorano il mondo e altre che lo trasformano irreversibilmente. La ruota, il motore a vapore, il computer, internet, ognuna ha modificato il modo in cui gli esseri umani vivono, lavorano e comunicano. Ma esiste una categoria ancora più rara di tecnologie, sono quelle che una volta create non possono più essere restituite all'oblio. La bomba atomica è forse il primo esempio moderno di questa condizione. Oppenheimer, di cui abbiamo parlato non molto tempo fa nella nostra puntata sull'Odissea di Nolan, non racconta semplicemente la nascita di un'arma, racconta il momento esatto in cui la conoscenza smette di appartenere soltanto alla scienza e diventa un problema della civiltà. Il test Trinity non rappresenta la vittoria della fisica, ma la scoperta di una verità molto più inquietante. Da quel giorno l'umanità avrebbe dovuto convivere per sempre con ciò che era ormai capace di fare. È una distinzione sottile ma fondamentale. Prima di Trinity la domanda era tecnica: è possibile costruire una bomba atomica? Dopo Trinity la domanda diventa etica: come impedire che quella possibilità distrugga il mondo? La conoscenza ha attraversato un confine oltre il quale non esiste più il ritorno. L'intelligenza artificiale naturalmente non è la bomba atomica, sarebbe un paragone storico improprio, profondamente ingiusto. Eppure condivide con essa una caratteristica essenziale. Entrambe appartengono alle tecnologie che non possono essere disinventate. Non esiste uno scenario realistico in cui il mondo dimentichi come costruire modelli di intelligenza artificiale. I laboratori possono chiudere, le aziende possono fallire, le leggi possono limitarne l'utilizzo, ma il principio scientifico rimane acquisito. La porta è stata aperta ed è proprio qui che il dibattito pubblico spesso si impoverisce. Ci chiediamo se l'intelligenza artificiale debba essere rallentata, vietata, accelerata, come se il problema fosse ancora quello dell'invenzione. In realtà ci troviamo già nella fase successiva. La questione non è più se questa tecnologia esisterà, ma quale forma assumerà e ovviamente chi sarà chiamato a governarne le conseguenze. Oppenheimer comprende questa tragedia prima di chiunque altro, non perché si penta della fisica, ma perché comprende la differenza fra potere e controllo. L'umanità ha sempre creduto che ottenere un potere maggiore significasse automaticamente diventare più capaci di governarlo. La storia dimostra spesso il contrario. Le nostre capacità tecniche crescono con una velocità impressionante, la maturità politica, culturale e morale procede molto più lentamente ed è questa la vera asimmetria del progresso. Sappiamo costruire strumenti prima ancora di aver deciso quale posto debbano occupare nella nostra società. L'intelligenza artificiale rende questa frattura ancora più evidente, può accelerare la ricerca medica, progettare nuovi materiali, ottimizzare reti energetiche e aiutare la scienza ad affrontare problemi che sembravano irraggiungibili. Ma la stessa potenza può essere impiegata per saturare lo spazio pubblico di disinformazione, automatizzare la sorveglianza o produrre quantità virtualmente infinite di contenuti privi di qualsiasi valore. La tecnologia da sola non distingue tra ciò che è nobile e ciò che è banale, siamo noi a doverlo fare ed è questa una delle lezioni più profonde di Oppenheimer. Il progresso non coincide con l'aumento del potere, ma con l'aumento della responsabilità. Ogni nuova possibilità amplia contemporaneamente il campo delle nostre scelte e quello delle nostre conseguenze. Rimane però una domanda ancora irrisolta, anche ammesso che l'umanità riesca a utilizzare con saggezza strumenti sempre più potenti. Cosa succede quando questi strumenti diventano così complessi da sfuggire alla nostra comprensione? Quando il problema non è più controllare una tecnologia, ma comprendere un'intelligenza diversa dalla nostra. Per rispondere bisogna abbandonare il deserto di Arrakis e il fuoco di Los Alamos, dirigendoci verso un luogo infinitamente più silenzioso, una stazione orbitante sospesa sopra un oceano vivente, Solaris. Ma ne parliamo dopo la prima pausa musicale.

Life on Mars di David Bowie, che ci sta da Dio con tutto quello di cui abbiamo parlato finora, ma torniamo a noi. Nel 1972 Andrei Tarkovsky porta sullo schermo Solaris, adattando il romanzo di Stanislav Lem, ne abbiamo parlato anche non molto tempo fa. A prima vista sembra un'altra storia rispetto a quelle che abbiamo incontrato finora, non ci sono città sommerse da rifiuti, risorse contese o armi capaci di cambiare il destino dell'umanità, non c'è neanche una tecnologia che minacci direttamente i suoi creatori, c'è un pianeta. E sul pianeta esiste un oceano che sembra possedere una forma di intelligenza. Gli esseri umani hanno trascorso decenni cercando di comprenderlo, hanno raccolto dati, formulato teorie, costruito strumenti sempre più sofisticati. Hanno cercato di trasformare l'ignoto in qualcosa che potesse essere osservato, classificato, misurato, ma Solaris resiste, non perché nasconde intenzionalmente i propri segreti, almeno per quanto possiamo comprendere, semplicemente potrebbe appartenere a una forma di esistenza per la quale le categorie umane non sono sufficienti. E questo rende il film così inquietante. Gli scienziati non si trovano davanti a un problema difficile, si trovano davanti a qualcosa che potrebbe essere fondamentalmente diverso dal loro modo di concepire la realtà. La differenza è abbastanza importante. Un problema difficile presuppone che esista una soluzione che con sufficiente tempo e intelligenza possiamo raggiungere. Un limite di comprensione è diverso, significa che gli strumenti con cui cerchiamo la soluzione potrebbero non essere adatti a formulare nemmeno la domanda. È una distinzione che diventa particolarmente interessante quando pensiamo all'intelligenza artificiale, perché continuiamo a descriverla attraverso categorie umane. Parliamo di intelligenza, creatività, ragionamento, memoria, intenzione. Cerchiamo di capire quanto sia simile a noi e quanto invece se ne allontani, ma potrebbe arrivare un momento in cui questa comparazione perderà significato, non perché una macchina diventerà necessariamente cosciente, né perché svilupperà una personalità simile a quella degli esseri umani, potrebbe semplicemente diventare capace di elaborare problemi e costruire soluzioni secondo modalità che noi non siamo più in grado di seguire. E a quel punto il problema del controllo assumerebbe una forma completamente nuova. Controllare qualcosa significa poter prevedere, almeno entro certi limiti, quello che farà. Se un sistema diventa abbastanza complesso da produrre strategie che non comprendiamo, la nostra capacità di intervenire potrebbe iniziare a diminuire proprio mentre la sua capacità di agire aumenta. Non sarebbe necessario che l'intelligenza artificiale sviluppasse un desiderio di dominio, potrebbe bastare una differenza crescente tra ciò che il sistema sa fare e ciò che noi sappiamo comprendere. È una possibilità ancora lontana, non sappiamo nemmeno se si realizzerà, ma è una possibilità che merita di essere considerata perché modifica radicalmente la domanda iniziale. Non dovremmo chiederci soltanto se una macchina potrà diventare più intelligente di un essere umano, dovremmo chiederci se potremo continuare a governare qualcosa che non comprendiamo più completamente. In Solaris gli esseri umani scoprono che l'intelligenza dell'oceano non può essere ridotta ai loro strumenti, la loro presunzione non consiste nell'aver cercato di comprenderlo, consiste nell'aver creduto che tutto quello che esiste debba necessariamente essere comprensibile attraverso le categorie che hanno costruito. Il progresso ci ha abituati all'idea che ogni limite sia temporaneo, se qualcosa non sappiamo ancora fare, immaginiamo che sia soltanto questione di tempo. Se non comprendiamo qualcosa costruiamo strumenti migliori, se uno strumento non è abbastanza potente ne costruiamo uno più potente. È una convinzione che ha prodotto alcune delle conquiste più straordinarie della nostra storia, ma potrebbe contenere anche il suo errore più pericoloso, perché esistono limiti che non sono semplicemente problemi tecnici, alcuni sono i limiti materiali, altri sono limiti morali, altri ancora potrebbero essere limiti della nostra stessa capacità di comprendere, e nessuna tecnologia garantisce che saremo capaci di superarli tutti. Abbiamo cominciato da una cosa apparentemente insignificante, un'immagine generata da un'intelligenza artificiale, un gesto quasi privo di peso, una frase digitata su uno schermo e trasformata in pochi secondi in qualcosa che prima non esisteva. Da lì siamo passati attraverso quattro mondi. Wall-E ci ha mostrato una civiltà che ha trasformato il consumo in una fine e l'abbondanza in una forma di dipendenza. Dune ci ha ricordato che dietro ogni grande civiltà esiste una risorsa che ne sostiene l'intero sistema e che il progresso non elimina la dipendenza dalla materia, la rende semplicemente meno visibile. Oppenheimer ci ha portato davanti al momento in cui una coscienza diventa irreversibile, quando la domanda non riguarda più quello che possiamo fare, ma quello che siamo disposti a fare con quello che abbiamo imparato. Solaris infine ci ha condotti davanti a un limite ancora più profondo, quello della comprensione. Ma andiamo con la seconda pausa musicale.

E concludiamo da dove abbiamo iniziato con Peter Gabriel, stavolta la sua The Rhythm of the Heat, dove l'ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla cambusa di Radio Pirata la radio nella radio. Quattro storie diverse, ma una sola domanda: quanto può spingersi una civiltà prima che il proprio progresso inizi a superare la sua capacità di governarlo? L'intelligenza artificiale rende questa domanda particolarmente urgente perché possiede una caratteristica che nessuna delle grandi tecnologie precedenti possedeva nella sua stessa misura. Non aumenta soltanto la nostra forza, aumenta la nostra capacità di pensare, creare, progettare, può aiutarci a trovare nuovi farmaci, ottimizzare le reti energetiche, progettare materiali, comprendere malattie, affrontare problemi che richiederebbero generazioni di ricerca, può diventare uno degli strumenti più straordinari mai costruiti dall'umanità. Ma proprio per questo aumenta anche la nostra capacità di produrre ciò che non ci serve. Possiamo generare infinite immagini, infinite canzoni, infinite simulazioni, infinite forme di intrattenimento. Possiamo chiedere sempre qualcosa di più, semplicemente perché possiamo farlo. E ogni volta che diciamo ancora, dietro quel gesto apparentemente immateriale esiste un mondo fisico che paga il conto: energia, acqua, metalli, silicio, territorio, tempo. La questione allora non è stabilire se l'intelligenza artificiale sia una tecnologia buona o cattiva. Una tecnologia non possiede una morale propria. La domanda riguarda il modo in cui una civiltà decide di utilizzare la propria capacità. Ma il vero progresso non consiste nel rendere possibile ogni desiderio, consiste nell'imparare a distinguere i desideri che meritano di essere soddisfatti da quelli che possono essere lasciati inespressi. È una distinzione che sembra quasi anacronistica in un'epoca costruita sull'idea della disponibilità immediata. Siamo abituati a considerare ogni limite come un difetto di sistema. Se qualcosa costa troppo, bisogna renderla più economica. Se richiede troppo tempo, bisogna accelerarla. Se è difficile, bisogna automatizzarla. L'intelligenza artificiale porta questa logica alla sua forma più estrema. Potrebbe arrivare il momento in cui quasi nulla sarà più difficile da ottenere. Il problema sarà quindi non la scarsità, ma la scelta. Avremo la possibilità di produrre quasi tutto, ma continueremo ad avere un solo pianeta. Potremo chiedere alle macchine di creare mondi interi, ma continueremo ad avere bisogno di acqua, energia e materia per alimentarli. Potremo aumentare enormemente la nostra intelligenza, ma non necessariamente la nostra saggezza. Ed è questo il paradosso più grande. Abbiamo sempre immaginato che il limite fosse ciò che ci impediva di progredire. Potremmo scoprire che in alcuni casi il limite è quello che ci impedisce di distruggere ciò che abbiamo conquistato. Il futuro dell'intelligenza artificiale allora potrebbe non dipendere soltanto da quanto riusciremo a renderla intelligente, potrebbe dipendere dalla nostra capacità di diventare abbastanza saggi da non utilizzare tutta l'intelligenza che abbiamo a disposizione soltanto perché possiamo farlo, perché il progresso non è scomparsa nel limite, è la capacità di riconoscerlo. E alla fine la domanda che dovremmo rivolgere all'intelligenza artificiale non è che cosa sei capace di fare, ma una domanda molto più difficile: di tutto ciò che sei capace di fare, che cosa vale davvero la pena fare? E con questa domanda si conclude anche questa doppia puntata sull'intelligenza artificiale. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla Cambusa è tutto, linea al resto della ciurma. Ciao! Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swell and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle.

0: e con il cameo di Anna si va a concludere un altro episodio di Radio Pirata, la radio nella radio. Grazie come al solito a tutta la ciurma, grazie al cameo di Anna, grazie ad Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio, grazie a Gioacchino Stallone per In Contatto con il Mondo e grazie a Luca per l'appuntamento di Topos in Fabula. Il tutto si rinnova tra 7 giorni esatti. Con questo è tutto da parte mia, da parte di Gabriele Barbi, buon proseguimento all'ascolto dei prossimi programmi e della prossima musica e mi raccomando, tenete sempre acceso una radio perché là fuori c'è un mondo tutto da scoprire.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.

Att ge dig en parol jag kan.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On, vi aspetto!

tuo marito, non lo sopporti più, con un figlio di mezzo.

conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma che banalità.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te se vuoi entrare, un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

pecore, venne afflitto dai pensieri ingordi. Scaricò le sue pistole in aria e regalò le sue parole ai sordi.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la Galizia.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
15: La radio, compagna di sempre.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate sul discone della settimana, rubrica a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Beh, siamo stati un attimino assenti, per cui per quelli che non ci seguivano nella scorsa edizione, ricordiamo quello che è il discone della settimana. Mi raccomando, lo ripeterò solo nella prima puntata e non lo ripeterò mai più. Il discone della settimana è quel gruppo, cantante, cantautrice, progetto musicale che, secondo il nostro insindacabile giudizio, è meritevole di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle frequenze di radiograd.it e radiosonar.net. Beh, questa settimana, come primo discone della settimana, non potevamo che iniziare con un gruppo e soprattutto con un brano, con un pezzo, con un singolo che sinceramente calza a pennello con il periodo che stiamo trascorrendo. Bene, loro sono i Metanoia, ossia un gruppo che nasce tra i banchi di scuola e una chitarra in riva al mare a Giulianova in provincia di Teramo. Nel 2019 esce il primo album autoprodotto, L'equilibrio dei numeri primi. Nel 2020 la band incontra Luigi Tarquini e Federico Fontana, produttori di Alti Records, e da qui la scrittura delle canzoni volge ad un pop originale ed internazionale, immerso, dicono così, in una scrittura cantatoriale. Da qui ecco tanti singoli e soprattutto gli ottimi riscontri che portano i Metanoia a suonare su e giù per lo stivale con più di 100 concerti, condividendo il palco in diverse occasioni con Meganoidi, Cosmetic e Cisco, l'ex leader dei Modena City Ramblers. Poi nel 2022 entrano nel roster dell'etichetta indipendente La Pop, con cui pubblicano i singoli Mezzanotte, Lato Sud Milano e Mezzanotte, versione acustica, e a marzo del 2023 il loro secondo album 64018, che mi si attanto di codice di avviamento postale. E giungiamo ai nostri giorni, quando dal 3 ottobre del 2025 è disponibile in tutte le piattaforme digitali e soprattutto in rotazione radio, Se non fosse tutto qui, un loro EP anticipato da svariati singoli, tra cui quello che abbiamo scelto quest'oggi e soprattutto questa settimana come discone appunto della settimana. Bene, il pezzo si intitola Mi sono rotto il... Ma facciamo una cosa, ve lo facciamo dire a loro, vi lasciamo ai Metanoia e al loro singolo Mi sono rotto il... Bene bene, forse è meglio che lo dicano loro, altrimenti qui poi vengo tacciato di essere scurrile. Noi ci risentiamo la settimana prossima con il nuovo discone della settimana, ma intanto godetevi il primo discone della settimana qui su Radiograd e su radiosonar.net.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Io sono Enrico e sono il cantante dei Metanoia. Poi con me ci sono Giuseppe, il chitarrista, Jacopo, il bassista, e Federico, il batterista. Noi veniamo dall'Abruzzo, siamo una band indie, pop, con dentro delle venature di rock. Insomma, ne siamo quattro, molto diversi, cerchiamo di unire quelli che sono i nostri generi e le nostre cose che ci piacciono. Abbiamo appena fatto uscire un singolo che si chiama Mi sono rotto il cazzo, che è una protesta contro, insomma, la situazione lavorativa che c'è in Italia, contro gli stipendi, e abbiamo dato sfogo un po' a quella che è la nostra rabbia e ci vogliamo far sentire. Speriamo che questa canzone diventi l'inno di un'intera generazione. Ciao!

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente, senza scopo di lucro, delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi ascoltiamo una puntata Barbero Riserva. Godiamoci la lezione del professor Barbero sulla battaglia di Waterloo, al Festival della Mente 2009. Buon ascolto!
4: Buonasera. Allora, noi siamo qui per questo terzo incontro che attraverso delle famose battaglie cerca di spiegare non soltanto come funzionavano strategie e tattiche militari, ma anche gli enormi sforzi che governi e società facevano per mettere in campo gli eserciti e le flotte. La battaglia di cui parliamo stasera è una battaglia famosissima, anche se probabilmente non siamo d'accordo su come pronunciarne il nome. Io tendo a dire Waterloo, come sta scritto, che non è neanche tanto diverso da come lo pronunciano i fiamminghi. È l'ultima battaglia di Napoleone. È la battaglia che mette fine ai 100 giorni, alla breve speranza di Napoleone di ritornare al potere dopo la sua sconfitta del 1814 e dopo il suo esilio all'isola d'Elba. Siamo nel 1815, a marzo, Napoleone è scappato dall'isola d'Elba, è tornato in Francia con pochissime forze ed è successo una specie di miracolo, è successo che gran parte del paese e quasi tutto l'esercito lo ha acclamato come il legittimo sovrano della Francia. Il re di Francia, Luigi XVIII di Borbone, rimesso sul trono dalle potenze alleate, fugge, Napoleone arriva a Parigi, riprende il potere, rimette in piedi fulmineamente il suo Stato, il suo governo imperiale, trova anche il tempo di far approvare una nuova Costituzione in cui promette spazi di parlamentarismo liberale, anziché un governo monarchico quasi assoluto come aveva praticato in passato, e scrive a tutti i sovrani europei per dire che lui vuole la pace. È tornato ma non

Uno molto vicino, quello che gli inglesi hanno già pronto in Belgio e in Olanda e a cui si uniscono contingenti appunto belgi e olandesi e di vari stati tedeschi al comando del Duca di Wellington. Quello prussiano, la Prussia è la principale potenza tedesca, che è già pronto praticamente sul Reno, deve soltanto avvicinarsi. Quello austriaco, che è già più lontano. Quello russo, che è molto più lontano, come capite. Ognuno di questi eserciti, preso da solo, è più debole dell'esercito che Napoleone è in grado di mettere in campo. Ma già due sono più forti, tutti e quattro insieme non ci sarebbe storia. Napoleone decide che l'unica cosa da fare è agire e agire fulmineamente. I russi sono molto molto lontani, gli austriaci anche. Ci sono due eserciti che sono già pronti sui confini della Francia e stanno aspettando che arrivino anche gli altri per iniziare l'invasione. E sono appunto l'esercito inglese e olandese e tedesco al comando di Wellington e l'esercito prussiano al comando di Blücher. Questi due eserciti sono accantonati, come si diceva allora, in tutto il territorio del Belgio. Il Belgio e l'Olanda formano un'unica monarchia sotto la Casa d'Orange in quel momento, alleata della coalizione, dunque sono in paese amico. Sono accantonati come si usava allora, in un'epoca in cui quasi non esistevano le caserme, o comunque si usavano pochissimo. E per mantenere un esercito si piazzavano, si collocavano i soldati a casa dei contadini e gli ufficiali a casa dei borghesi e dei nobili, e era un obbligo civico ospitare e mantenere questa gente. Questo significa naturalmente, lo capite, che questi eserciti sono sparpagliati su tutto il territorio del Belgio, perché in ogni villaggio trova posto una compagnia di soldati, se va bene. Qui ci sono quasi 100.000 uomini nell'esercito di Wellington, più di 100.000 in quello prussiano, sono sparpagliati da un angolo all'altro del Belgio. Napoleone più o meno ha messo insieme 100.000 uomini, l'Armée du Nord. È sicuro che se affronta uno di quei due eserciti lo annienterà senza fatica. Deve impedire che possano reagire, mettersi insieme, affrontarlo insieme su un unico teatro di battaglia. Di conseguenza Napoleone decide di agire molto rapidamente, di entrare in Belgio prima che il nemico se ne possa accorgere e di travolgere tutto quello che si trova davanti. Verso la metà di giugno del 1815 Napoleone sigilla le frontiere. Dalla Francia per qualche giorno non esce più, non dico una carrozza, un turista, ma neanche una lettera, neanche un giornale. E in quei pochi giorni l'esercito francese marcia fino alla frontiera e la sera del 15 giugno entra in Belgio. La notizia arriva fulmineamente ai comandi inglesi e prussiani ed è una notizia terrificante perché i loro eserciti sono ancora sparsi, disuniti e i francesi sono lì. Ma sono tutti dei professionisti, sanno come reagire. Molto rapidamente sia gli inglesi sia i prussiani cominciano a radunare le loro forze sparse il più vicino possibile alla frontiera per cercare di dare battaglia a Napoleone, impedirgli di invadere il Belgio, di conquistare Bruxelles, che sarebbe dal punto di vista, voi lo capite, della propaganda, una cosa molto sgradevole per la coalizione se la guerra cominciasse con Napoleone che conquista, cattura una delle capitali dei sovrani nemici. Dunque bisogna dare battaglia il più avanti possibile. Napoleone avanza senza bene sapere chi si troverà prima di fronte, con delle forze sulla destra dalla parte dove si aspetta i prussiani, sulla sinistra dove si aspetta gli inglesi, e una forte riserva con la guardia imperiale da buttare sul lato dove ce ne sarà bisogno. Il 16 giugno c'è battaglia perché i prussiani hanno radunato una parte delle loro forze e gli sbarrano la strada. Napoleone quindi con la sua ala destra e con tutta la riserva che sposta da quel lato affronta i prussiani in una battaglia che è la battaglia di Ligny, che è l'ultima vittoria di Napoleone. Napoleone effettivamente sconfigge i prussiani molto duramente, li mette in fuga, dopodiché si sposta dall'altra parte, dove il duca di Wellington ha radunato frettolosamente quel che ha potuto trovare del suo esercito anglo-olandese-tedesco, un esercito in cui si parlano quattro lingue, e ha tentato di fermare l'ala sinistra di Napoleone. C'è stato uno scontro in una piccola battaglia che si chiama di Quatre Bras, gli inglesi hanno tenuto, però alla sera vengono a sapere che sul loro fianco Napoleone ha sbaragliato i prussiani e sta andando avanti. Di conseguenza il duca di Wellington non può fare altro che ritirarsi anche lui in direzione di Bruxelles. Per tutto il giorno 17 l'esercito inglese si ritira sull'unica grande strada verso Bruxelles
e l'esercito di Napoleone li insegue. I prussiani si stanno ritirando al

0: prove sono stati battuti e Napoleone è convinto che non li vedrà più. Ha mandato una parte della sua ala destra a inseguirli, ma non si preoccupa. Lui con l'ala sinistra e la riserva insegue gli inglesi. Perché gli inglesi si ritirano in realtà? L'esercito inglese, io dico sempre inglese, bisogna sempre fare uno sforzo per ricordarsi che soltanto un terzo di quelle forze erano davvero inglesi, gli altri erano olandesi, belgi, tedeschi, il comando era inglese. L'esercito di Wellington è più o meno grande come quello di Napoleone, sono circa 70.000 uomini per parte, quelli che si inseguono sulla strada selciata che va a Bruxelles. E allora perché di questi due eserciti uno si ritira, non osa dare battaglia e l'altro, quello francese, lo insegue senza nessuna paura, cercando la battaglia, cercando lo scontro decisivo? Se uno guarda, appunto, il numero di uomini è più o meno lo stesso. Napoleone aveva più cannoni, aveva circa 250 cannoni contro un 150 di Wellington, e questo per un motivo molto preciso. Napoleone era un vecchio sottotenente di artiglieria, che in artiglieria aveva fatto i suoi primi passi e che sapeva molto bene quanto contano i cannoni e che aveva sempre speso per avere più cannoni degli altri, aveva sempre investito in cannoni, perché anche queste cose poi nelle battaglie vengono fuori. Gli eserciti sono come li hanno fatti i governi, e i governi li hanno fatti in base alle idee che avevano su come deve essere un esercito e in base ai soldi che avevano da spendere. I soldi sono un limite molto grosso. Per esempio la cavalleria di Napoleone in questi giorni di Waterloo, è più debole del solito perché non ha avuto abbastanza soldi per comprare cavalli buoni. I suoi famosi corazzieri sono montati in gran parte su cavalli scadenti perché non c'erano fondi per comprare cavalli adatti. Ma allora perché comunque l'esercito inglese si ritira? Solo perché ha meno cannoni? In realtà no. Guardiamo un po' come sono fatti questi eserciti. Come si facevano gli eserciti in quell'epoca? Chi è che prestava servizio? Siamo dopo la Rivoluzione francese, naturalmente, siamo dopo che è stato abbattuto l'antico regime, che è stato abbattuto un po' in tutta Europa, tranne in Inghilterra, ricordiamocelo, perché l'Inghilterra, che da un certo punto di vista è il paese più moderno del mondo in quell'epoca, l'Inghilterra sta facendo la Rivoluzione industriale in quel momento, però da un altro punto di vista l'Inghilterra è il paese più arcaico d'Europa, è l'unico dove non è arrivata la Rivoluzione francese. È ancora un paese di antico regime e il suo esercito è un esercito di antico regime, come quello dei vecchi re di una volta, del Re Sole. È fatto di mercenari in pratica, è fatto cioè di gente che fa il soldato di mestiere, non sono mercenari stranieri, sono sudditi britannici, ma sono gente che fa il soldato di mestiere, che si arruola, che firma un contratto che obbliga a servire per un gran numero di anni, in cambio di una paga molto bassa e di condizioni di vita molto dure e di una disciplina durissima tenuta col bastone e con la frusta. Come in tutto il mondo di antico regime, fare il soldato non è un mestiere prestigioso, è il mestiere che fanno gli ultimi, che fanno i disoccupati, che fanno i braccianti che si arruolano negli anni di cattivo raccolto o che fanno gli apprendisti che rimangono disoccupati quando chiude la fabbrica. Quelli sono i soldati. Il duca di Wellington, che era di grandissima famiglia nobile e uno dei capi del partito conservatore, disse un giorno amabilmente che il suo esercito era formato dalla schiuma della terra. Ma in Francia c'è stata la Rivoluzione francese. L'esercito francese è qualcosa di molto diverso. L'esercito francese è il frutto dell'idea che tutti sono non sudditi, ma cittadini, e di conseguenza devono prestare servizio per difendere la nazione quando la nazione lo chiede. E quindi l'esercito francese è basato sulla coscrizione. Se un soldato inglese è un poveraccio che si è arruolato volontariamente, anche perché era disoccupato e crepava di fame, e che presta servizio tutta la vita, un soldato francese è un coscritto di leva. Ben inteso, non sono ancora le leve in massa degli eserciti della Prima Guerra Mondiale. La leva veniva fatta dicendo tutti potrebbero essere chiamati a servire, ma all'imperatore bastano 100.000 uomini all'anno. Quindi se quest'anno i giovani di leva sono 300.000, uno su tre presterà servizio. E come si faceva per sapere chi avrebbe prestato servizio? Si sorteggiava. Notate che questo era un sistema estremamente diffuso e ancora il sistema con cui saranno reclutati gli eserciti del Risorgimento, per esempio. L'esercito piemontese che combatte a Custozza e a Novara nel 1848-49 era reclutato così. In teoria tutti sono coscritti, ma siccome non c'è bisogno di tutti, si sorteggerà. In ogni paese I giovanotti di 18 anni un bel giorno sono convocati dal sindaco, vanno in municipio e davanti al sindaco c'è un'urna e ognuno tira fuori il suo numero. Quelli che tirano fuori il numero basso devono andare a fare il soldato. C'erano anche molti modi poi per sfuggire, se uno aveva i soldi si poteva pagare un sostituto, per esempio. Per cui anche lì alla fine erano soprattutto i più poveri, i braccianti, i disoccupati che andavano a fare il soldato, ma comunque il principio, lo vedete, era radicalmente diverso. Il principio era: lo Stato ha il diritto di chiamarti e di fare di te un coscritto. Quando Napoleone era caduto nel 1814 ed era tornato il vecchio regime, i nuovi re che avevano ripreso il potere, i vari principi tedeschi, il principe d'Orange che era diventato re dei Paesi Bassi, lo stesso Luigi XVIII tornato a Parigi, si sono trovati in una situazione politicamente imbarazzante, perché la coscrizione obbligatoria era il lascito più odiato della rivoluzione. Tutti avevano promesso di abolirla. Però era anche un bel peccato abolire una risorsa così. Abolire una legge che permetteva al re di avere tutti gli uomini che gli servivano, semplicemente tirando a sorte. Questi sovrani cercano di mettere in piedi degli eserciti. Sto parlando di quei principi tedeschi e del re d'Olanda che formano poi gran parte dell'esercito di Wellington. Lì arriverò. Come mai quell'esercito si sta ritirando davanti a quello di Napoleone? Questi sovrani alla fine si riducono a un compromesso. La leva, la coscrizione non possiamo farla, perché politicamente sarebbe un suicidio. Rifaremo un esercito di mestiere, di mercenari, di gente che si arruola per la vita perché non sa come vivere. Un piccolo nucleo, perché costano. E poi faremo una specie di coscrizione attenuata, la milizia. L'idea della milizia è di grande successo nell'Europa, già in precedenza, ma poi soprattutto in quella dell'Ottocento. L'idea che sì, il cittadino deve prestare servizio, è un po' la Guardia Nazionale Americana, per chi conosce queste cose, che ancora oggi esiste. Non è proprio la leva, sono reparti che rimangono a casa, la gente che fa parte di questi reparti può condurre una vita normale, semplicemente qualche settimana all'anno si radunano per addestrarsi un po', e poi però quando c'è la guerra devono andare. I nuovi sovrani rimessi sui loro troni dal congresso di Vienna mettono in piedi degli eserciti basati sul principio della milizia. Si sorteggia, ma abbastanza poca gente, e comunque niente paura, anche se vieni sorteggiato vai solo nella milizia. Non dovrai lasciare il lavoro, la bottega, la famiglia, i campi. Basterà che tu faccia quelle poche settimane di addestramento all'anno. Questo era il principio, dopodiché questi nuovi reggimenti di miliziani, olandesi, tedeschi, sono appena stati radunati e messi in piedi che arriva la notizia che Napoleone ha invaso il Belgio. E di conseguenza vengono tutti, a tutti quanti si dice, è vero che vi abbiamo detto che soltanto in caso di emergenza dovevate prestare servizio, ma ecco l'emergenza. E quindi l'esercito di Wellington è un esercito che è composto per una buona metà da reparti reclutati in questo modo. La differenza di qualità è enorme. Un battaglione inglese fatto di soldati induriti, ben nutriti, bevitori di birra, mangiatori di montone e che fanno quello di mestiere con un fortissimo senso dell'onore e della disciplina è una cosa. Un battaglione di milizia olandese o tedesca appena reclutato sorteggiando dei contadini che non ci capiscono niente è una cosa radicalmente diversa. Di fronte c'è un esercito francese che è fatto tutto di coscritti, ma sono tutti coscritti che hanno già esperienza. Napoleone non fa in tempo a chiamare i nuovi coscritti del 15, quindi il suo esercito è tutto formato dai vecchi coscritti del 14, del 13, che hanno già combattuto. Wellington semplicemente sa che anche se il suo esercito è fatto di 70.000 uomini, esattamente come quello francese, se provasse a sbarrargli la strada, probabilmente verrebbe spazzato via. Di conseguenza arretra. Arretra e per tutto il giorno 17 e la notte disperatamente manda dei corrieri ai generali prussiani che si stanno ritirando lontano verso est per sentire come vanno le loro cose. Sono davvero stati sbaragliati oppure riescono ancora a mettere insieme qualcosa e venire ad aiutarlo? Per tutto il giorno 17 e durante la notte si scambiano questi messaggi tra il generale inglese e i generali prussiani, che si scrivono fra loro in francese, che è l'unica lingua internazionale che tutti conoscono, e i prussiani gli dicono: ce la possiamo fare. Abbiamo ancora delle forze fresche, delle forze che non sono state coinvolte nel disastro, te le manderemo. Se tu ti fermi a dare battaglia davanti a Bruxelles, prima di Bruxelles, noi ti manderemo dei soccorsi. Anche i generali prussiani hanno discusso furiosamente per questo, perché c'era chi diceva: a noi che cosa ce ne importa di Bruxelles, degli inglesi, di Wellington, non abbiamo già preso una bella batosta, non rischiamo quello che ci rimane. Ma alla fine prevale invece l'opinione che dice no, è più importante che ci fermiamo anche noi e che diamo una mano. Di conseguenza il duca di Wellington la sera del 17 ha la garanzia dai prussiani che se lui si ferma a dar battaglia loro verranno ad aiutarlo, e questo può cambiare completamente le cose evidentemente. Perciò decide di correre questo rischio. Se si ritirasse ancora, Bruxelles è lì dietro, la perderebbe e la stampa inglese se lo mangerebbe vivo evidentemente. Perciò decide di dar battaglia. Ha trovato una posizione buona, lui è lì in Belgio da tempo, è andato in giro a cavallo, ha guardato i posti, le strade, ha visto che sulla strada di Bruxelles c'è una posizione molto forte, una lunga cresta, una specie di lunga collinetta molto bassa, che però è sufficiente per potersi riparare dietro, a non essere quasi visti dal nemico, con alcune fattorie fortificabili, belle robuste. Già tempo prima aveva detto in un appunto: se mai si dovesse dar battaglia per difendere Bruxelles, il posto adatto è questo. È vicino a un villaggio che si chiama Waterloo. Decide di fermarsi lì. Napoleone, che lo sta inseguendo, arriva anche lui la sera e si accorge che il nemico ha smesso di ritirarsi, perché si vedono i fuochi degli inglesi giù in fondo, si vede che hanno preso posizione lungo questa cresta, e di conseguenza Napoleone sa che il giorno dopo ci sarà battaglia, e dirà poi nelle sue memorie: nessuna battaglia mi era mai sembrata più facile, perché lui era convinto che i prussiani non si sarebbero più visti e sapeva che l'esercito di Wellington da solo non sarebbe stato possibile, non sarebbe stato sufficiente per fermarlo. Napoleone quella notte dorme poco, e dorme poco più che altro perché si preoccupa che gli inglesi cambino idea e se ne vadano. Tant'è vero che dice nelle sue memorie: a un certo punto sono uscito, non riuscivo a dormire, sono uscito da solo con un aiutante di campo, sono andato in prima linea e lì ho controllato e ho visto, giù in fondo si continuavano a vedere i fuochi degli inglesi, sembrava che l'orizzonte bruciasse come un immenso incendio, allora mi sono tranquillizzato. Voleva dire che erano ancora lì, che non se ne sarebbero andati. È vero che il domestico di Napoleone, che ha scritto anche lui le sue memorie, dice che quella notte pioveva e l'imperatore non è mai uscito di casa. Però conferma che non dormiva bene, era sveglio, si alzava, guardava dalla finestra, si tagliava le unghie e aspettava. Il mattino dopo è ben chiaro, gli inglesi sono ancora lì, si preparano a dare battaglia. Dunque capite qual è la situazione: se non arrivassero i prussiani, le probabilità sono tutte a favore di Napoleone. Se i prussiani arrivano, di colpo i suoi nemici diventano il doppio, e allora le cose cambiano pesantemente. Napoleone è convinto che i prussiani non arriveranno, Wellington spera che mantengano la promessa e vengano. E dunque Napoleone prepara la battaglia con calma. Del resto è sempre stato il suo principio, non c'è da aver fretta. Si vede come vanno le cose, si comincia a impegnare il combattimento su tutta la linea, mandando avanti piccole squadre di tiratori che prendono contatto col nemico, si cerca di capire bene come è schierato il nemico, e poi, quando si vede qual è il punto debole, lì si va dentro con le riserve. Perciò Napoleone si tiene una grossa riserva, tutto il corpo della guardia, più un altro corpo d'armata, il sesto, sono 37 battaglioni, un terzo del suo esercito, diciamo, capirete voi perché vi dico questa cifra, e il resto lo schiera e pian piano manda avanti i tiratori per prendere contatto, aspettando di vedere dove bisognerà dare il colpo decisivo, se attaccare prima con l'ala destra o prima con l'ala sinistra, a seconda di come appare più debole il nemico, ci pensa un po', poi di colpo decide, e lì è inspiegabile, è il colpo d'occhio dell'uomo che fa quel mestiere da tanti anni e lo ha sempre fatto benissimo. Napoleone decide di attaccare sulla sua ala destra, e noi sappiamo, come facesse a saperlo lui che non vedeva quasi niente, c'era la cresta che copriva il nemico, noi sappiamo che lì Wellington era più debole, perché da quel lato Wellington aspettava che arrivassero i prussiani, lì aveva messo le sue forze più deboli, quelle che erano state già tartassate due giorni prima, le brigate più indebolite, convinto che sarebbero arrivati presto i prussiani a riempire i buchi. Lì Napoleone decide di attaccare. E di conseguenza il suo corpo d'armata, il primo corpo che è schierato lì, viene mandato avanti, 15.000 uomini, un corpo d'armata, quattro divisioni, 8 brigate, 16 reggimenti, 32 battaglioni, cosa vogliono dire queste cifre? Sono queste poi le cose che troviamo nelle storie militari, no? Un corpo d'armata che attacca. Cosa vuol dire? Vuol dire 15.000 uomini organizzati rigidamente che vanno avanti come si faceva allora, come l'abbiamo visto tante volte nei film ambientati nel Settecento o appunto nell'epoca di Napoleone. L'abbiamo viste tutte queste scene, no? Di questa fanteria che avanza tutti in fila, una fila dopo l'altra, al passo cadenzato, con i tamburini che battono il passo, con il moschetto in spalla, e va avanti verso il nemico, e il nemico a un certo punto comincia a sparare, la gente comincia a cadere, e tuttavia vanno sempre avanti. Così, allo scoperto, tutti in piedi, tutti in fila, tutti allo stesso passo cadenzato. Credo che tutti, se abbiamo visto dei film del genere, ci siamo chiesti, ma è possibile che combattessero davvero così? E se lo facevano, perché combattevano davvero così? Ecco, questa è una cosa su cui vale la pena di riflettere, perché questa è l'essenza della battaglia dell'epoca napoleonica. Questi eserciti erano fatti per combattere così. Come mai? Io non so, credo che molti di voi ci fossero già l'altro ieri sera a sentir raccontare la battaglia di Campaldino. La battaglia di Campaldino era una battaglia medievale, e io ho accennato al fatto che la fanteria del Medioevo non poteva fare molto contro la cavalleria corazzata. Poteva star ferma dietro un muro di scudi con le lance piantate nel terreno sperando di resistere se i cavalieri gli venivano dentro. Aveva un ruolo essenzialmente passivo. Le armi da fuoco hanno cambiato tutto. Ieri molti di voi c'erano a sentir parlare di Lepanto, ho accennato che la fanteria imbarcata sulle galere era la fanteria europea del Rinascimento, armata in parte di archibugio, in parte di picca, corazzata ancora, con l'elmo, la corazza. Una fanteria straordinariamente efficiente. Cos'era cambiato? Era cambiato che l'archibugio aveva dato per la prima volta alla fanteria la capacità di aggredire il nemico, di fargli male, di potersi muovere e colpirlo a distanza. L'arco e le frecce, la balestra erano dei surrogati, non avevano la stessa valenza. L'archibugio cambia le cose. A partire dal Rinascimento i comandanti europei sanno che quella è l'arma decisiva. È l'arma, fra l'altro, che vincerà le guerre coloniali. E dunque ci sono le armi da fuoco. Perché c'è anche la picca, ancora? C'è ancora la picca perché l'unica cosa che dei soldati armati di archibugio non possono fare, anche loro, è resistere se gli viene dentro la cavalleria all'improvviso. Se gli viene dentro la cavalleria, l'unica cosa è che ci sia una massa di fanti con delle lunghe picche che possono fermare la carica della cavalleria. Dunque nel 500, nel 600, gli eserciti europei sono tutti fatti di picchieri e archibugieri, che agiscono insieme. Perché vi racconto questo? Ritorneremo sul campo di Waterloo, sia chiaro. Vi racconto questo perché i comandanti, i militari europei del 500 e del 600 cominciano a riflettere com'è che si può rendere il più efficiente possibile l'uso di queste due armi combinate. I picchieri, è chiaro, devono stare tutti ammassati perché lì sta la loro forza. Un'enorme massa di uomini da cui si protende come un riccio una gran quantità di picche. E gli archibugieri, beh, quelli li manderemo fuori dalla massa, ovviamente, e allora dobbiamo un po' organizzarli. All'inizio si pensa agli archibugieri come a due maniche di un abito, si dice proprio, mandiamo fuori una manica di archibugieri, che vengono fuori dalla massa, si allineano tutti, sono in grado di sparare, poi se le cose vanno male tornano dentro la massa delle picche. Ma molto presto i militari europei si accorgono che per ottimizzare l'uso delle armi da fuoco, questa straordinaria invenzione occidentale che sta dando la supremazia agli occidentali nel mondo, per ottimizzarlo bisogna che gli archibugieri lavorino tutti insieme. Non più ciascuno per conto suo che carica e spara quando vuole. È l'ufficiale che deve dire, valutare qual è il momento giusto, perché 100, 200, 500 archibugieri che sparano tutti insieme in un solo istante hanno un fuoco enormemente più efficace rispetto a quello che farebbero se sparassero a casaccio. E allora si comincia a ragionare, ed è incredibile quante conseguenze ha questa intuizione iniziale sulla creatività dei militari, perché si comincia a dire, benissimo, allora, si schierano in file, quante file? Se li mettiamo in 10 file, quelli in fondo non potranno sparare, devono essere di meno. 4 alla fine si dice, 4 è l'ideale, poi si dice no, meglio ancora, 3 soltanto. Gli inglesi a un certo punto dicono no, 2 soltanto. E si ragiona, ci si rompe il capo per decidere qual è il modo migliore per schierarli. Ma poi soprattutto bisogna insegnargli a sparare tutti insieme. E allora si comincia a riflettere, intanto il Rinascimento pian piano trapassa nell'epoca dell'Illuminismo, nell'epoca della ragione, nell'epoca dell'enciclopedia, nell'epoca in cui si pensa che in fondo il mondo è una macchina, è un ingranaggio e tutto si può spiegare in questo modo. E allora noi vediamo degli intellettuali, dei militari colti che dicono, bene, caricare un archibugio, quanti movimenti ci vogliono? Ci sono manuali che descrivono 60 movimenti diversi che deve compiere l'archibugiere per caricare, sparare ed essere pronto a ricaricare. E a questo punto il passo è breve per dire, insegniamogli a questi archibugieri a farli tutti insieme questi movimenti. Ciascuno dovrà imparare a fare una sequenza precisa di movimenti tutti insieme. E di colpo una compagnia di archibugieri diventerà un ingranaggio. E un esercito fatto da tante compagnie diventerà un meraviglioso meccanismo che funziona come una macchina agli ordini dei suoi comandanti. È un'illusione, come vedete. È un'illusione che non tiene conto di tanti fattori, il fattore umano, la paura, il caos, ma è un'illusione profondamente radicata nella cultura europea dal 600 in poi. L'illusione che gli uomini possono essere trattati come macchine. Tanto lo sappiamo, sono tutti miserabili mercenari, poveracci, analfabeti, di conseguenza è chiaro che i loro comandanti devono tenerli in pugno come se fossero, appunto, ingranaggi. E allora non soltanto sparare devono farlo tutti insieme, anche muoversi, marciare tutti insieme. Ai soldati cosa insegneremo? Per prima cosa a mettersi in fila e poi a marciare al passo. 1, 2, 1, 2. Lo si inventa in quell'epoca. Gli antichi romani non le facevano mica queste cose, anche se i legionari nei fumetti di Asterix lo fanno, ma in realtà è un'invenzione europea di quest'epoca, che riflette questo sogno dei generali di avere degli eserciti che possono essere manovrati come meccanismi. E allora si inventa il concetto dell'addestramento. Al soldato si deve insegnare a eseguire tutta una serie di movimenti, lui neanche deve sapere cosa sta facendo. Quando sente l'ordine del comandante deve fare quel movimento lì. E il risultato sarà appunto la perfezione. Tutto il Settecento insegue questa perfezione degli eserciti spersonalizzati dove gli uomini si muovono come macchine. E ancora all'epoca di Napoleone gran parte di questo è rimasto. Per carità, come sapete, è rimasto ancora oggi, nel senso che l'idea che innanzitutto ai soldati si deve insegnare a marciare 1-2-1-2, perché questo crea la disciplina e l'organizzazione, è una cosa che ancora oggi in qualche modo gli eserciti si portano dietro. Ma all'epoca quello era il modo migliore per farli combattere, anziché non lasciare nulla all'improvvisazione. Lasciare che il genio del comandante potesse usare appunto l'esercito come uno strumento senza volontà a sua disposizione. E dunque, le masse che Napoleone manda all'attacco contro la linea di Wellington, nel punto più debole che lui miracolosamente ha indovinato là dietro la cresta, sono masse che avanzano in questo modo. Avanzano in questo modo, sono stati addestrati questi soldati ad avanzare così, a obbedire ciecamente agli ordini dei loro ufficiali. Gli ufficiali anche loro sono stati addestrati, devono conoscere tutti gli ordini giusti. Che ordini devo dare se i miei soldati che sono tutti in fila si devono mettere di colpo inquadrato per difendersi dalla cavalleria e quindi essere in grado di avere dei moschetti che sparano da tutte le parti? Devo conoscere gli ordini precisi. Se li sbaglio, i soldati cominceranno a fare dei movimenti insensati e sarà il caos. Anche qui lo sforzo, l'illusione di poter trasformare la guerra in un'attività interamente razionale. Ecco, siamo veramente alla fine dell'illuminismo europeo, al vertice dell'illuminismo europeo. E dunque questa fanteria avanza, 15.000 uomini, tutti su file regolari, tutti col moschetto in spalla, che avanzano contro il nemico, e il nemico gli spara coi cannoni finché sono lontani, perché i moschetti di quest'epoca, che hanno sostituito gli archibugi, hanno perfezionato gli archibugi, i moschetti sparano a 100 metri, più in là non servono praticamente. Quindi per buona parte della loro marcia verso il nemico questi soldati vanno avanti e ogni tanto arriva una palla di cannone che vola in mezzo a loro, non esplode perché non ci sono ancora le granate esplosive, sono comunque molto rare. Normalmente la palla di cannone è una palla che vola ad altezza d'uomo e che se investe una fila di uomini è in grado di ammazzare il primo, il secondo, il terzo, il quarto, anche il quinto magari, ecco. E tutti vanno avanti sperando di non essere loro quelli che prenderanno la palla. Ma i generali sanno che è meglio così piuttosto che lasciarli andare avanti ciascuno per conto suo, riparandosi. Non è così che si può fare la guerra. Bisogna rischiare, sapere che l'1% saranno uccisi di sicuro, se va male il 5%, se va malissimo il 10%, non importa. Avete presente l'espressione carne da cannone? Ecco, questo vuol dire la carne da cannone. Vuol dire che i generali sanno che perderanno una parte dei loro uomini, ma non importa. Tutto l'esercito è stato costruito perché quegli uomini sappiano che devono lo stesso andare avanti, che l'onore lo impone, se sono veri uomini lo devono fare, in ogni caso se disertano finiranno molto male, perciò sono stati addestrati e non hanno altro da fare che andare avanti. Questo attacco di Napoleone avrebbe potuto concludere la battaglia di Waterloo e in effetti la linea inglese di fronte a loro stava già sfaldandosi vedendoli arrivare, quando succede il caso. Wellington aveva un'unica riserva in quella zona, una divisione di cavalleria, un migliaio di cavalleggeri. Li manda dentro. C'è questa collinetta, per cui i francesi che stanno andando avanti non si rendono conto di quello che succede. Avanzano tutti in fila, intravedono appena la fanteria inglese davanti a loro che sta arretrando, appena arrivano in cima a questa collinetta, di colpo si vedono di fronte un migliaio di cavalieri con le sciabole sguainate che gli stanno venendo incontro. Non stanno caricando al galoppo come si vede nei quadri, perché il terreno era irregolare, stavano risalendo un pendio gli inglesi, e poi comunque non si caricava quasi mai al galoppo, perché i cavalli dopo pochi minuti al galoppo non ce la fanno più, e il pericolo maggiore era che i cavalli alla fine, spompati, diventassero inutili. Stavano venendo avanti quasi al passo, ci dicono le testimonianze. E tuttavia la fanteria francese, che fino a quel momento è andata avanti sotto il fuoco, vedendo morire la gente quando arrivava la palla di cannone, negli ultimi 100 metri anche sotto il fuoco dei moschetti, in mezzo al fumo, e che tuttavia è andata avanti perché il suo addestramento la forzava ad andare avanti, e i tamburi rullavano, e quindi rullavano ossessivamente, e la gente aveva imparato ad andare avanti a passo cadenzato e andava avanti, in massa, tutti insieme, io col compagno di qua e col compagno di là, gli altri dietro, gli altri davanti, e gli ufficiali che gridavano «Viva l'imperatore!» e «L'imperatore ricompenserà quello che arriverà sulle linee nemiche per primo!» Tutta questa gente che è andata avanti e che sente la vittoria già in mano, vedendosi arrivare addosso questa marea di gente a cavallo con le sciabole sguainate, di colpo viene presa dal panico e comincia a arretrare, a rinculare e poi a scappare disperatamente. Tutta questa massa di fanteria, 15.000 uomini, fugge a rotta di collo, inseguita dalla cavalleria inglese, che ovviamente sciabola e abbatte. Ed è, come dire, come se per Napoleone fosse necessario in questo momento ricordarsi che appunto la razionalità non è tutto, gli eserciti non sono ingranaggi, gli eserciti sono pur sempre fatti di esseri umani che hanno emozioni, passioni, l'addestramento cerca di fargliele dimenticare, ma poi in realtà in battaglia quello che succede invece è proprio questo, che la gente all'improvviso si rende conto di quello che sta succedendo, si rende conto che sta rischiando la pelle, mentre tutto l'addestramento cerca di fartelo dimenticare. Ecco. Quando te ne rendi conto è il panico. E così Napoleone è al punto di partenza, la sua offensiva è stata fermata. Non si scoraggia, c'è ancora tanto tempo. I prussiani ancora non si vedono, lui ha ancora molte forze intatte, ha ancora la sua famosa riserva di 37 battaglioni pronta al centro. Si tratta soltanto di trovare un altro punto debole nello schieramento nemico. Manda avanti la sua cavalleria a vedere cosa si può fare. E di fronte all'arrivo della cavalleria francese, gli inglesi, dietro la loro cresta, abbandonano i loro cannoni, perché sarebbe impossibile pensare di difenderli se la cavalleria ci arriva in mezzo, e si formano, ciascun battaglione si forma in quadrato. È quella formazione che accennavo prima, quando anziché presentare una fronte al nemico, si fa appunto un quadrato, in modo che da ogni lato c'è una selva di moschetti e di baionette che permettono di resistere alla cavalleria. La baionetta è il motivo per cui non si usa più la picca come si usava nel 600, perché adesso lo stesso uomo che spara ha anche una lunga punta di lancia che gli permette di tenere lontana la cavalleria nemica. Si formano questi quadrati e questa fase della battaglia di Waterloo è una delle fasi più surreali, perché i francesi un'altra volta hanno l'impressione di aver vinto. La loro cavalleria ha preso i cannoni inglesi, la fanteria inglese è lì, inglese, tedesca, olandese, è lì dietro, immobilizzata, in quadrato. Tutti i generali inglesi sono dentro i quadrati, Wellington è dentro uno dei quadrati. Se quei 700-800 uomini che hai intorno si spaventassero e scappassero, verrebbero fatti fuori tutti dai corazzieri francesi, lui compreso. Ordini non ne possono dare. Ma la cavalleria non va dentro i quadrati, perché il quadrato è una formazione che è fatta apposta perché la cavalleria non la possa attaccare. Non perché i cavalieri non vorrebbero, magari vorrebbero anche, i loro ufficiali vorrebbero, sono i cavalli che non vogliono. I cavalli non vanno contro un muro di punte d'acciaio, non vanno contro i quadrati. Molte descrizioni sono chiarissime, i corazzieri arrivavano veloci, rallentavano e poi i cavalli stessi, schiumanti, si fermavano a pochi metri dalle punte delle baionette. E vanno avanti per parte del pomeriggio a fare questo gioco micidiale. I corazzieri sono lì, in mezzo ai quadrati. Wellington dice, c'erano dei momenti in cui la cavalleria nemica passeggiava in mezzo a noi come se fosse stata la nostra. Dai quadrati non sparano, perché una delle cose che insegnano agli ufficiali è non farli sparare quando sono in quadrato, perché se sparano si crea disordine, non faranno niente perché tanto hanno paura, spareranno alto, e i corazzieri nemici, se vedono che quelli hanno sparato, prendono coraggio, e allora non si sa cosa può succedere. Perciò i fanti nei quadrati non sparano. E i corazzieri non possono andargli dentro e aspettano di vedere. Ci sono infiniti piccoli duelli giocati tra gli ufficiali inglesi che cercano di tenere in piedi, in mano i loro uomini, dicendo niente panico, state fermi, perché se state fermi è l'unico modo di salvarsi. Se qualcuno comincia a scappare, siamo finiti. E gli ufficiali dei corazzieri francesi che girano intorno a questi quadrati per vedere se c'è qualche quadrato magari di reclute della milizia che comincia a prendersi paura, perché se si vede che si prendono paura, che cominciano un po' a oscillare le baionette, allora magari si fa venire avanti uno squadrone di corazzieri che fanno la faccia feroce e chissà che quelli non comincino a scappare. E qui il ruolo degli ufficiali è decisivo. E questo è l'altro aspetto su cui vorrei fermarmi un momento prima di continuare il racconto di questa battaglia. Gli ufficiali di questi eserciti, chi sono? Abbiamo detto che l'esercito inglese e quello francese sono diversissimi. Un esercito di mestiere di antico regime, quello inglese, un esercito di coscritti, moderno quindi, diremmo noi, quello di Napoleone. Anche gli ufficiali, il discorso è lo stesso. Nell'antico regime come si diventava ufficiali? Bisognava essere, se possibile, nobili, se no comunque ben raccomandati, con buone aderenze, dopodiché, in via del tutto privata, si veniva presentati a un colonnello il quale diceva, va bene, ho un posto libero, ti prendo nel mio reggimento. Quando certi governi di antico regime si erano accorti che i colonnelli si facevano pagare per prendere nel loro reggimento qualche giovanotto di buona famiglia, i governi hanno pensato forse potremmo farci pagare noi tutto sommato. E di conseguenza, in particolare in Inghilterra, il governo di Sua Maestà aveva cominciato a vendere i posti da ufficiale nei reggimenti. E i nobili li compravano. E anche i figli, quando andava bene, dell'industriale, del ricco negoziante, ma molti nobili. Il duca di Wellington aveva seguito questa trafila, era diventato colonnello senza aver mai combattuto una battaglia, semplicemente comprando un posto da sottotenente, molto giovane, poi uno da tenente 6 mesi dopo, uno da capitano 2 o 3 anni dopo, era di buona famiglia, aveva buone aderenze, molti soldi, e in questo modo si facevano gli ufficiali nell'esercito inglese. Voi capite che se la massa dei soldati è fatta di disperati che si sono arruolati perché non avevano lavoro, e gli ufficiali sono gente della buona società, che ha comprato il suo grado, non c'è comunicazione possibile che non sia il linguaggio del dare ordini e dell'ubbidire. Cominciamo a capire perché l'esercito inglese è stato l'ultimo fra quelli europei che ha abolito le punizioni corporali. Nell'esercito di Napoleone un coscritto non poteva essere attaccato a 4 pioli e frustato, nell'esercito inglese sì, e questo avveniva regolarmente. Detto fra parentesi, subito prima di Waterloo ci sono testimonianze dal Belgio di autorità locali belghe che si rivolgono ai generali inglesi dicendo per favore smettete con queste punizioni corporali ai vostri soldati perché la gente si scandalizza un po', perché sul continente non si usa più. Ecco. E nell'esercito francese? E nell'esercito francese, che era un esercito moderno, uscito dalla rivoluzione, la grande maggioranza degli ufficiali erano soldati che erano stati promossi perché avevano dimostrato valore, bravura, competenza ed erano stati promossi. Vedete, non si potrebbe immaginare una differenza maggiore. Da una parte un esercito che riflette esattamente la struttura privilegiata, ferocemente privilegiata e gerarchica del mondo vecchio di antico regime, dall'altra un esercito che riflette i valori nuovi, l'eguaglianza, la mobilità sociale. Ogni soldato, si diceva, ha nello zaino il bastone da maresciallo. pochissimi diventavano marescialli di Francia, ma molti diventavano ufficiali. La statistica dice più o meno i 3/4 degli ufficiali che hanno servito sotto Napoleone hanno cominciato sotto soldati semplici. Come soldati semplici, volevo dire. Dopodiché, io vi dico questo perché secondo me ci sono tante le considerazioni che vengono fuori da questo discorso. Per esempio, come sarebbe consolante fare lo storico se fosse l'esercito moderno che ha vinto la battaglia di Waterloo? Invece non è così. È l'esercito arcaico che rifletteva un mondo superato quello che ha vinto. L'esercito francese è stato sconfitto. E in quella situazione, con quei quadrati di gente che doveva essere tenuta saldamente in pugno dai suoi ufficiali, c'è da chiedersi se non era migliore il sistema inglese, per cui i soldati guardavano all'ufficiale come a un signore, a un gentiluomo, un uomo che naturalmente aveva il diritto di comandare e che aveva anche il diritto di fargli somministrare 300 frustate se per caso sgarravano. La disciplina di ferro ha permesso ai quadrati inglesi di tenere duro in quella situazione, mentre molte testimonianze ci dicono che l'esercito di Napoleone a Waterloo era un bellissimo esercito, fatto tutto di veterani, gente molto motivata, ma anche indisciplinata, caotica, disubbidiente, preoccupata, gente che sospettava gli ufficiali di essere dei traditori, un esercito dove serpeggiava il dissenso politico, c'era chi in segreto stava coi Borboni in realtà, e i soldati non rispettavano i loro ufficiali come avrebbero dovuto rispettarli. Fatto sta che la cavalleria francese non riesce a sfondare i quadrati e si logora nel fare questa attività, questi tentativi continui di superarli, ogni tanto un piccolo combattimento, ogni tanto gli sparano, si stancano, i cavalli si stancano. Alla fine non è così che Napoleone sfonderà. E mentre Napoleone è lì che si chiede da che parte, dopo tutto, dovrà gettare la sua grande riserva per sfondare, visto che non si è ancora così tanto chiarita la situazione, e mentre Wellington è lì che si chiede ma arriveranno i prussiani finalmente, perché Wellington sa di essere appeso a un filo, perché finora sta tenendo, ma non è chiaro quanto tempo ancora potrà tenere, ebbene i prussiani a un certo punto arrivano. A un certo punto spuntano le prime colonne prussiane sul fianco dell'esercito di Napoleone. E uno dei paradossi e che Wellington non se ne accorge, perché lui se li aspettava molto più vicini, che venissero a riempire i vuoti nel suo schieramento. Invece i prussiani hanno fatto un'altra strada e sono spuntati quasi alle spalle di Napoleone. Una cosa enormemente più utile, fra l'altro, perché minacciano di prendere sul fianco e alle spalle l'esercito di Napoleone. E quando Napoleone se ne accorge sono già molto vicini. È una zona di foreste, di boschi, quella. Questi sbucano dalla boscaglia e ci sono resoconti dei generali prussiani che dicono: e noi da lì vedevamo le sentinelle francesi, guardavano tutte dall'altra parte e noi siamo andati avanti. Quando Napoleone se ne accorge, non può fare nient'altro se non prendere una parte delle sue riserve e mandarle a fronteggiare i prussiani. Aveva questi benedetti 37 battaglioni, una massa sufficiente per sfondare il fronte di Wellington ancora in questo momento, però ci sono i prussiani che stanno venendo avanti, perciò prende il corpo d'armata di Mouton, il sesto corpo, 15 battaglioni, e li manda a fronteggiare i prussiani. E lui intanto continua a tastare il terreno, a cercare di far cadere le posizioni più avanzate degli inglesi per farsi spazio e lanciare finalmente la carica finale. I prussiani vengono avanti, i 15 battaglioni francesi sono pochi, sono buoni, sono migliori, i prussiani sono coscritti freschi freschi, che non sanno combattere tanto bene ancora, subiscono gravissime perdite, però sono animati da un odio fanatico per i francesi, vengono avanti lo stesso. I 15 battaglioni francesi vengono lentamente respinti fino a un grosso villaggio che si chiama Plancenoit, che è praticamente alle spalle dello schieramento francese. E lì si trincerano, e lì si logorano, e a un certo punto a Napoleone vengono a dire: guarda che Plancenoit sta cadendo, e i cannoni prussiani sono ormai così avanti che le loro palle cadono sulla posizione da dove Napoleone col cannocchiale sta guardando il fronte. E di fronte a Wellington come sta andando? Sta andando bene, i francesi conquistano delle posizioni, c'è una grande fattoria fortificata, la Essente, proprio in mezzo allo schieramento, e i francesi la stanno prendendo. Se la prendono poi c'è lo spazio aperto, lì si potrà lanciare la grande carica della riserva e sfondare il fronte di Wellington. Però intanto i prussiani stanno arrivando. Napoleone cosa ancora di riserva? Aveva 37 battaglioni, 15 li ha usati, gliene restano 22, la guardia. prende i peggiori, la giovane guardia. 8 battaglioni li manda a Plancenoit. E la giovane guardia arriva, riconquista Plancenoit, sbatte fuori i prussiani e tiene duro. E intanto i francesi conquistano la fattoria al centro dello schieramento e di colpo hanno di fronte le posizioni nemiche ormai in vista, hanno conquistato la cresta. Gli inglesi sono dietro, in vista, pronti per la mazzata finale. Ma intanto i prussiani stanno insistendo, ostinatamente, a costo di perdite terrificanti. Wellington non lo sa neanche che loro sono già lì e stanno combattendo. Continua a guardare l'orologio e a chiedersi ma perché non arrivano, maledetti crucchi. Tuttavia loro sono lì, stanno combattendo da ore, molto lontano, dietro lo schieramento di Napoleone. Anche la giovane guardia si consuma in questa fornace di questo villaggio che ormai è in rovina e brucia, e i prussiani ormai stanno uscendo fuori da questo villaggio. Napoleone fa una cosa che non avrebbe voluto fare. 37 battaglioni all'inizio, 15 già mandati, più 8 della giovane guardia, ne ha già mandati 23, gliene restano 14. Anzi 13, perché uno l'ha tenuto indietro col suo tesoro e con le sue carrozze e i suoi cavalli, perché non si sa mai. 13. Quanti ne può sacrificare per fermare ancora i prussiani? 2, molto malvolentieri, 2 dei migliori, granatieri e cacciatori della vecchia guardia, i soldati migliori del mondo. Un migliaio di uomini in tutto, non di più. Dentro Plancenoit ci saranno 10.000 prussiani. I 2 battaglioni della giovane guardia, della vecchia guardia, vengono mandati a Plancenoit, caricano la baionetta, spazzano via tutto quello che si trovano davanti, riconquistano il villaggio, ricacciano i prussiani in fuga, in una tale orgia di violenza che i loro comandanti devono impedirgli di sgozzare i prigionieri, come avevano cominciato a fare. D'altra parte anche i prussiani baionettavano regolarmente i feriti francesi, talmente forte era l'odio che le lunghe guerre napoleoniche avevano provocato tra prussiani e francesi. Dunque l'offensiva prussiana è di nuovo al punto di partenza. Sono le 7 di sera, hanno subito perdite terrificanti, non sono riusciti a sbucare fuori da questo maledetto villaggio. Però a Napoleone restano solo 11 battaglioni per l'attacco finale. Lui aveva calcolato di farlo con 37, vedete voi, gliene restano 11. Manda avanti i suoi cannoni a sparare le ultime munizioni contro la fila dei quadrati inglesi, e lì tutte le testimonianze dalla parte inglese ci dicono è stato il momento più terrificante, perché i cannoni francesi venivano a 300 metri e tiravano a mitraglia. È il momento in cui intorno a Wellington cadono uno dopo l'altro i suoi aiutanti di campo, i suoi amici. Lui rimane illeso miracolosamente, dirà poi il dito di Dio è stato su di me, perché intorno a lui sono morti quasi tutti, morti o feriti quasi tutti. È il momento in cui qualche battaglione dell'esercito di Wellington comincia davvero a sfasciarsi, perché quando ti arrivano i cannoni a 300 metri e cominciano a tirare a mitraglia, neanche più la disciplina impartita col bastone può tener fermi gli uomini. Dopodiché i cannoni inglesi finiscono le munizioni, i cannoni francesi, scusate, bisogna mandare dentro la riserva, la guardia. E Napoleone manda dentro la guardia, quello che gli resta, quegli 11 battaglioni che gli restano. La guardia va avanti, i prussiani hanno ricominciato a attaccare a Plancenoit, ma per il momento ancora quelli che sono lì tengono duro, ma l'attacco finale contro la linea di Wellington, che avrebbe dovuto essere fatto da più di 30 battaglioni, viene fatto con un terzo delle forze che si era previsto di usare. E a quel punto questo attacco, nonostante la fama mondiale della guardia, nonostante il fatto che questi siano davvero i migliori soldati del mondo, però hanno di fronte un avversario degno di loro, e questo attacco, lo sanno tutti, fallisce. L'ultimo attacco della vecchia guardia fallisce. La guardia va avanti, anche loro, in formazione serrata, come gli hanno insegnato, con i moschetti in spalla, va avanti sotto il fuoco dei cannoni. Wellington butta avanti tutto quello che ha, tutta la fanteria inglese che gli resta, perché quella olandese, tedesca, ormai è milizia, sono così stanchi i ragazzi, sono così logori che non è il caso di metterli avanti. Manda avanti tutti gli inglesi che gli restano, che almeno sono soldati veri, veterani, e questi col loro fuoco fermano i francesi. I loro ufficiali ci dicono, li vedevamo avanzare e sembrava letteralmente come una massa che si squagliava colpita dal vento. Avanzano finché possono, poi non ce la fanno più, stanno ancora fermi un po' ostinatamente e poi cosa devono fare? Cominciano ad andare indietro. E in tutto l'esercito francese, quando ci si accorge che la guardia arretra, si decide che tutto sommato, peccato, era bello, ma non ce l'abbiamo fatta, è inutile, domani un altro giorno si torna a casa. l'intero esercito francese, vedendo fallire questo attacco, decide che è inutile continuare, tutto sommato. Ci tenevano tanto all'imperatore, ma non si può pretendere troppo dall'uomo. L'intero esercito francese comincia a ritirarsi. È una ritirata relativamente ordinata, sia chiaro. Quasi nessun reggimento perde le sue bandiere, le sue aquile. Però pian piano si sfaldano, perché sempre più gente dice: io per conto mio ho finito, torno a casa. 2 o 3 giorni dopo i generali di Napoleone riescono a radunare quel che resta in Francia e sono rimasti più o meno metà dell'esercito, non di più. Non sono tutti morti o feriti o prigionieri, tantissimi se ne sono andati a casa. E questa è la battaglia di Waterloo. Dopodiché, naturalmente, che cosa succede? Succede che si comincia a scrivere le memorie. E lì sì che la creatività si esercita. Napoleone scrive delle straordinarie memorie che sono come fonte storica sostanzialmente inutili, perché mente spudoratamente dappertutto, e dice: non è assolutamente colpa mia, io avevo dato ordine a Grouchy, il comandante dell'ala destra, di raggiungermi a Waterloo. Se lui fosse venuto prendevamo in trappola i prussiani e li avremmo sterminati. In realtà, se uno guarda, come fanno gli storici, come ho fatto anch'io, sulle cartine, calcola le distanze, i tempi, gli ordini di Napoleone erano irrealizzabili. Le sue forze dell'ala destra non avrebbero mai potuto venire in tempo sul campo di Waterloo. Ma lui ha scritto questo, e questa è una delle versioni che sono passate alla storia. La storiografia inglese, che è assolutamente dominante in quest'ambito e che è riuscita in sostanza a far passare questa battaglia come la vittoria inglese, facendo dimenticare che c'erano gli olandesi, i belgi, i prussiani e così via, la storiografia inglese in sostanza dice: noi abbiamo tenuto duro, la fanteria inglese è la migliore del mondo, i francesi sono venuti dentro, gli inglesi li hanno aspettati, i francesi, si sa, sono gente continentale, emotiva, latini, rumorosi, indisciplinati, la fanteria inglese è la migliore del mondo, stava ferma, immobile, in silenzio, e li ha respinti col suo fuoco superiore, e gli inglesi hanno vinto la battaglia. Il problema è che la storiografia inglese ha faticato a rendersi conto che per ore e ore durante quella giornata i prussiani, molto lontano di lì, dietro le linee di Napoleone, laddove gli inglesi non li vedevano neanche, non sapevano che c'erano, per ore e ore i prussiani si sono logorati e hanno sacrificato migliaia di uomini e hanno ottenuto il risultato decisivo. Hanno consumato la riserva di Napoleone. Se i prussiani non fossero venuti dentro e Napoleone avesse potuto attaccare con 30 battaglioni e non con 11, avrebbe senza nessun dubbio sfondato la linea di Wellington e la battaglia di Waterloo sarebbe andata a finire in un altro modo. Fatto sta che la storiografia tedesca ha perso la guerra degli storici. Nell'Ottocento ha provato a scrivere libri dove si diceva: siamo noi che abbiamo vinto. Poi, sapete, il Novecento è andato come è andato, la storiografia militare tedesca, tutto sommato, ha perso un po' di ragion d'essere, e ufficialmente, appunto, tutti sanno, e io stesso vi ho raccontato degli inglesi. Vedete com'è difficile uscire dagli stereotipi? Io stesso vi dicevo l'esercito inglese, i quadrati. Di quei quadrati, appunto, la maggior parte erano fatti di ragazzotti olandesi, belgi, tedeschi, reclutati nella milizia all'ultimo momento e che i loro ufficiali nobili hanno saputo tenere fermi e non farli scappare. Però davanti agli occhi ci sono sempre gli inglesi. Questa è la battaglia di Waterloo. Io ho voluto non soltanto raccontarvi la battaglia, ma anche cercare di dare qualche squarcio su come erano fatti questi eserciti e su come riflettevano le contraddizioni della società del tempo. La contraddizione più forte in assoluto, da cui appunto non riesco a uscirne, vedete, ve lo dico ancora una volta, è il fatto che il paese che da un lato stava facendo la rivoluzione industriale, l'Inghilterra, avesse un esercito così arcaico, che rifletteva valori così superati. Credo che ci sia una lezione da ricavare da questo, non so bene però quale sia, in ogni caso non lo troveremo, credo, noi qui stasera. Mi dicono che diversamente dalle altre sere, noi potremmo avere il tempo qui, dato che non ci sono altri eventi che incombono, per avere qualche domanda dal pubblico a cui rispondere così pubblicamente, anziché raccoglierci in un crocchio come abbiamo fatto le altre sere. Detto questo, però, vediamo se questo succederà, ma non vorrei comunque privarci di una conclusione ufficiale della lezione, e quindi direi grazie.
1: Grazie per aver ascoltato questa puntata del podcast di Alessandro Barbero. Nella descrizione dell'episodio trovate il link al sito del Festival della Mente, da cui viene questa lezione. Le altre puntate della serie Creatività Distruttrice, ovvero la battaglia di Campaldino e la battaglia di Lepanto, sono pubblicate come puntate numero 39 e numero 40. La musica è, come sempre, il Judge Street Shuffle di Kevin MacLeod, incompetech.com, pubblicato con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ciao!

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario, io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

anche questa passerà. Ce lo dicono le stelle, passerà. Torneremo a far scintille. Anche questa passerà, fioriranno le mimose, la città tornerà a vestir le spose. Passerà, tornerà la nostra faccia, sembrerà come il mandorlo che sboccia.

per le strade e non solo sui balconi. Anche questa passerà, ve lo leggo dentro gli occhi. Finirà, non saremo troppo vecchi. Finirà, sta passando la nottata, la città si addormenterà più quieta. Passerà, ce lo dicono le mani. Finirà per noi poveri cristiani. La nottata è stata lunga da sembrare non finire proprio mai. Passerà.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.
3: Tutti i confermati fascisti sono 18.
4: Parla Londra.
5: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
6: Qui è sempre la Galizia.
7: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
8: Unione Radiofonica Italiana.
9: Radio Maggio. Estación Nacional.
10: Radio Aranía Internacional.
11: Esta es Radio Habana.
12: Something curious about this broadcast.
13: Keep the frequency clear.
14: La radio no parla tanto.
15: Radio Pirata.
16: Contare, camminare insieme lo so fare.
17: Radio 100 Passi.
18: Radio Pirata. La radio nella radio.
19: Radio 100 Passi. Sintonizzati sul passato e connessi con il futuro, benvenuti a bordo anche oggi per un viaggio dentro il media più resiliente di sempre, ovvero la radio. Parliamo di uno strumento che non ha mai smesso di trasformarsi, cambiando ritmo insieme alla società o accompagnandoci in quei momenti di festa oppure in quelli più duri, con le sue diverse forme e linguaggi. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio della sua attualità e della sua storia. Questa è la solita filastrocca che appunto inizia ogni nostro appuntamento. Oggi andremo a Cuba con la politica vicino alla gente. Ritorna Voice of America da Djibouti, ancora sulla prima radio americana. A bordo con noi anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il pregiudizio, con una rubrica che ci darà una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica In contatto con il mondo, mentre dalla Cambusa sale la voce di Luca con un nuovo appuntamento di Topos in Fabula, oggi dedicato all'impatto dell'intelligenza artificiale sulle nostre vite con la seconda di due puntate. Nel cameo di Anna ascolteremo invece, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. Questa settimana protagonista Christian Canabich. Per quanto riguarda invece la nostra musica, sarà molto americana, nel senso che cercheremo di sentire temi legati all'America, ma da punti di vista ben lontani dal classico sogno americano.

come sempre facciamo la nostra prima tappa a Cuba, dove la radio ha una storia profonda, diffonde cultura, informazione, musica con professionalità e soprattutto con umanità. E di questo vi ho già parlato e continuerò a farlo anche nei prossimi episodi, perché queste 100 radio cubane davvero mi hanno colpito per queste caratteristiche. Partiamo oggi da una notizia invece dell'ultima ora, se così possiamo dire, che segna una svolta clamorosa nel mondo in cui la politica cerca il contatto diretto con la piazza, utilizzando la voce e le frequenze, ma anche i podcast. Per capire quello che è appena accaduto, dobbiamo però fare un brevissimo passo indietro. Sapete che, insomma, queste cose si capiscono meglio quando si cerca di tornare nel passato per vedere un po' cosa sta accadendo in questo presente e cosa accadrà un po' nel futuro. Torniamo a quel famoso 1958, sulle montagne della Sierra Maestra, quando Ernesto Che Guevara fondava Radio Rebelde. Ne abbiamo parlato più volte, raccontando che non era solo una stazione radiofonica, ma era la voce della rivoluzione, il cordone ombelicale tra i ribelli e il popolo cubano. La radio, infatti, che informava, che creava comunità, che faceva politica nel senso più puro e militante del termine, era proprio quella. Ebbene, il 16 settembre 2026, quella stessa emittente, Radio Rebelde, è diventata la scenografia di un esperimento politico e mediatico senza precedenti nell'isola. Perché il presidente della Repubblica, primo segretario del Partito Comunista Cubano, Miguel Díaz-Canel, ha deciso di accorciare le distanze. Niente filtri o freddi comunicati stampa, il capo dello Stato diventa un conduttore radiofonico. Il programma si chiama Criterios Compartidos, un bellissimo gioco di parole che unisce il concetto di criteri e opinioni alla parola partito, ma soprattutto all'atto del condividere e del fare insieme. Per dovere di informazione e competenza giornalistica, le fonti ufficiali del paese, a partire dalla famosa CMHW, hanno diffuso la nota ufficiale firmata da Yunaski Crespo Barquero, capo del Dipartimento Ideologico del Partito. La nota chiarisce la linea editoriale. Andare in radio è descritto come un vero e proprio dovere rivoluzionario per raccogliere i contributi e le preoccupazioni quotidiane dei cittadini. Da quello che sono riuscito a capire, il tutto si basa su un'idea della dottoressa Zenaida Costa Lesperes, appassionata conduttrice radiofonica, e ci sarà anche Barbara Betancourt, premio nazionale giornalista dell'anno 2026, pronte a stimolare il dibattito e a fare da ponte con il pubblico. Ma il senso profondo di questa operazione è un po', diciamo, supportato da una parola sola: vicinanza. Perché in un'epoca che è dominata dai famosi algoritmi dei social che isolano, Cuba si affida al calore antico della radio per cercare di ricostruire un legame emotivo tra il vertice della politica e la base del popolo. E questo, lo ricordo, non accade in tanti posti. Non si tratta del classico discorso unidirezionale, attenzione, il presidente si siede al microfono per ascoltare, raccogliere e dialogare, che è la cosa più importante. Ed è quindi la politica che cerca il cuore della popolazione per capire le sfide di tutti.

giorni, che sono tantissime, e per chi ama la radio come noi, questo è davvero un momento affascinante, perché dimostra che quando un leader politico ha bisogno di toccare l'anima di un popolo, di parlargli direttamente all'orecchio, sceglie ancora e sempre la radio, che è quella cosa che ha come caratteristica principale forse anche un po' la magia, ma soprattutto la vicinanza, l'abbattere le barriere per essere proprio vicini, in questo caso tra politica e popolo.

Altra tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, e puntiamo questa volta le nostre antenne verso il Corno d'Africa. Ci fermiamo a Gibuti. E se pensate che la radio in onde medie sia ancora un cimelio del passato, una reliquia soppiantata dallo streaming o dai podcast o web radio che state ascoltando proprio ora, la notizia che commento oggi vi farà un po' riflettere. Ma è una cosa che, insomma, in qualche modo in tanti episodi ho cercato di portare in evidenza. C'è un ritorno al futuro, se così possiamo citare un famoso film in piena regola, e vede come protagonista questa volta un gigante del broadcasting mondiale, di cui abbiamo parlato tantissime volte, anche per i tagli che recentemente hanno colpito appunto questa emittente, la famosa Voice of America. Negli ambienti del radioascolto e del DXing, cioè gli ascolti a lunga distanza, se ne parlava da tempo, ma la certezza è stata confermata proprio da monitoraggi internazionali, inclusi dettagliati bollettini specifici che sono pubblicati sulla famosa piattaforma, famosa almeno per gli appassionati appunto di radioascolto, la piattaforma è Medium Wave Info. Il mastodontico impianto di trasmissioni di Arta, situato a pochi chilometri dalla capitale di Gibuti, è tornato a trasmettere, sembra a piena potenza, sulla storica frequenza dei 1431 kHz, appunto in onde medie. E su questa frequenza diciamo che c'è un po' il mondo, ma vabbè, soprassediamo in questa sede. Per capire l'importanza di questo ritorno dobbiamo fare un piccolo passo indietro nella storia, cosa che facciamo spesso, cercando di attingere da documenti storici della agenzia governativa statunitense USAGM e anche da vecchi archivi giornalistici di testate come The New Humanitarian, per notare questo accordo originale che risale ai primi anni 2000, quando decisero appunto di installare un impianto per rilanciare i programmi verso l'Africa orientale e la penisola arabica. Gibuti, ex colonia francese, è da decenni un crocevia militare unico al mondo, e gli Stati Uniti compresero che per parlare a quelle regioni non bastavano i satelliti, serviva la radiofonia analogica, quella che supera i confini senza bisogno di internet. Nacque così questo impianto, famoso per aver trasmesso per anni i programmi di Radio Sawa, con una potenza impressionante, 600 kW. Una potenza simile, quando cale il sole, può viaggiare per migliaia e migliaia di chilometri sfruttando la ionosfera. Dopo un periodo di ridimensionamento dovuto alla chiusura dei palinsesti originari di Radio Sawa, i registri attuali della Voice of America e i rilevamenti tecnici dei radioascoltatori europei che captano il segnale persino tramite ricevitori remoti SDR a Cipro confermano che Washington ha cambiato rotta. L'accordo con la radio di stato locale, Radiodiffusion Television de Djibouti, è stato rinnovato, sembra, e i trasmettitori sono tornati a pieno regime nelle ore notturne, accendendosi puntualmente, come indicano i palinsesti tecnici, tra le 15.30 e le 3 UTC. Da Gibuti, quindi, il segnale in lingua inglese, francese e somalo ora si irradia di nuovo con forza verso l'Etiopia, l'Eritrea, la Somalia e lo Yemen. Domanda che può sorgere spontanea: ma perché investire ancora cifre enormi nella manutenzione di queste gigantesche antenne nel deserto? Questa è una domanda che continueremo a farci anche per solleticare un po' quella che è la controtendenza in Europa di spegnere tutto. La risposta non è proprio unica, ma sta nell'attualità geopolitica. In un'epoca di conflitti crescenti, guerre cibernetiche e governi che spengono internet con un semplice click per mettere a tacere il dissenso o una voce diversa, le onde medie rappresentano l'estrema fortezza della libera informazione. Come evidenziano spesso i rapporti sulla libertà di stampa nel continente africano, la radio analogica non può essere hackerata, non può essere bloccata da qualsiasi blackout anche della rete. Un cittadino somalo, ad esempio, o un ascoltatore dello Yemen hanno solo bisogno di due batterie a stilo e di una vecchia radiolina da pochi dollari per ascoltare le notizie dal mondo. La radio, dunque, non mi stancherò mai di dirlo, non muore, ma si adatta, proprio mentre l'Europa, come dicevo prima, spegne progressivamente i suoi storici impianti AM per tagliare i costi energetici. Ma questi documenti strategici d'oltreoceano ci ricordano che il possesso di una frequenza in onde medie equivale oggi, come 100 anni fa, ad una formidabile arma di soft power.
E al di là, insomma, della geopolitica e di tutti questi discorsi molto complicati, se qualche notte vi capita di accendere un vecchio ricevitore analogico, la radio della nonna, per capirci, provate a sintonizzare i 1431 kHz. Io ci ho provato e finora non ho ancora ricevuto questo segnale via radio, ma qualcosa c'è. Nel mezzo del fruscio della notte si potrebbe appunto intercettare questa magia, che è una voce che arriva dal deserto del Gibuti.

torniamo con la prossima tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, ad una missione impossibile, ovvero conoscere la prima radio americana in questo caso. Operazione praticamente impossibile anche in Italia, ce ne siamo accorti tra mille primati, ma anche l'America si difende bene. Serve un salto indietro nel tempo, come sempre. Questa volta lo facciamo di circa un secolo, in un'epoca in cui accendere una scatola di legno, la famosa scatola magica, e sentire una voce umana sembrava davvero una vera e propria magia, come dicevo anche nello scorso episodio. Teoricamente sarebbe la KDKA di Pittsburgh, e questa sarebbe appunto la prima emittente in ordine di tempo, dunque una risposta giustissima, ma sembra solo a metà. La storia delle origini della radio è in realtà un affascinante duello di primati, e ce ne siamo accorti veramente tantissime volte, tutto intorno ad una grande azienda dell'epoca, in questo caso è la Westinghouse. Da un lato abbiamo appunto la KDKA, che si è presa la copertina della storia, come documentano i registri storici della Westinghouse e gli archivi della città di Pittsburgh. Il 2 novembre 1920 questa emittente compì un'impresa epica, trasmise in diretta i risultati delle elezioni presidenziali che videro la vittoria di Warren G. Harding, che nulla ha a che vedere con il famoso rapper, ma di questo vi ho già parlato in passato. Fu una rivoluzione importante e soprattutto concettuale, perché per la prima volta la radio non era più un mezzo di comunicazione punto a punto come quella usata ad esempio dai militari o dai radioamatori, ma diventava broadcasting, ovvero sia da un punto a molti possibili punti, quindi molti ascoltatori, con una trasmissione regolare di notizie e di intrattenimento destinata ad un pubblico di massa. Questo dunque è il primato cronologico e culturale della KDKA. Ma qui la storia si fa interessante e anche un po' burocratica, perché le leggi dell'epoca stavano ancora inseguendo la tecnologia e il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti dovette creare da zero una nuova categoria di autorizzazioni per queste stazioni commerciali, e per prima allo sportello non arrivò la KDKA, ma la sua emittente sorella, la WBZ. Le cronache ufficiali della Federal Communication Commission, la famosa FCC, e i testi storici sulla radiofonia del New England ci ricordano che il 15 settembre 1921 fu proprio la WBZ, nata originariamente a Springfield, a ricevere la primissima licenza ufficiale specificatamente creata per una stazione radiofonica commerciale negli Stati Uniti. Quindi, ricapitolando il nostro giallo storico, la KDKA ha il primato di aver iniziato a trasmettere regolarmente prima, nel 1920, ma lo fece con una licenza tecnica provvisoria, mentre la WBZ ha invece il primato legale, ovvero sia è stata la prima radio riconosciuta ufficialmente con una vera licenza commerciale nel 1921, quindi un anno dopo. La cosa incredibile è che entrambe queste pioniere sono vive e vegete ancora oggi. Se vi capita di fare un viaggio negli Stati Uniti, potete provare a sintonizzare i 1020 AM in Pennsylvania per ascoltare appunto la KDKA, oppure i 1030 in AM sempre a Boston per la WBZ, che oggi è una delle radio all news più seguite d'America. Quindi davvero una situazione molto importante, perché sono più di 100 anni di storia che continuano a viaggiare nell'etere. Un altro primato di cui ci siamo occupati un po' di tempo fa era invece la prima trasmissione americana in stereofonia, attribuita alla WGFM di Schenectady, New York, che iniziò in questa modalità di trasmissione nuovissima per l'epoca alla mezzanotte del 1 giugno 1961, anche se per un gioco del fuso orario la WEFM di Chicago iniziò a trasmettere in stereo sempre quel giorno, ma data la posizione del fuso orario centrale appunto, iniziò un'ora dopo e solo per questo perse il primato, rimanendo però un'importante seconda. Vedete che, come dicevo prima, di primati ce ne sono davvero tanti, bisognerebbe incasellarli un po' tutti quanti, ma alla fine insomma ci chiediamo anche se questa cosa ha un senso. Di sicuro ha senso insomma cercare di conoscere e approfondire un po' la storia delle storiche emittenti, in questo caso anche quelle americane.

0: E anche la psichedelia dei Doors, raccontarci l'America dal punto di vista di Jim Morrison, qui su Radio Pirata, la radio nella radio. E a questo punto salgono a bordo con noi dalla redazione di Salute Mentale News Anita e Daniel, che sono gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio. Ricordo che potete seguire gli approfondimenti sui canali di Spreaker e Spotify. Con noi invece con una rubrica che, come al solito, parte dalla lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Benvenuti a bordo con noi.
1: Ciao Gabriel Balbi, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata. Questa è una chicca in esclusiva che l'hanno sentita in pochi. È un brano che ha partecipato anche questo al Romance, o meglio, non ha partecipato al Romance. È stato, diciamo, inviato al concorso, ma non è stato scelto purtroppo. Però vogliamo comunque condividere con voi. Di cosa stiamo parlando? Alla voce Valerio Crescentini, direzione del gruppo musicale di Caia Possenti, il testo, la musica e anche opera nostra, ovvero di Anita Pecconi e Daniela Riccia. Stiamo parlando del brano C'era un manicomio. E quindi questa volta, dopo tanto tempo, Anita ha la possibilità per raccontarvi la storia di questa canzone e del gruppo che si chiama The Fox Carcel, che lo trovate anche su YouTube e su Facebook. Vi racconta la storia del gruppo, ma soprattutto vi dice perché abbiamo scritto la canzone sui manicomi.
2: Allora, sì, la storia in breve: il gruppo, appunto, Fox Carcel, che è il gruppo, appunto, di musica, laboratorio del centro diurno, si era deciso di partecipare a Romance, che, appunto, come abbiamo già detto in altre occasioni, è il Festival della Salute Mentale, e si è deciso tutti insieme, diciamo, di scrivere una canzone sull'argomento, e abbiamo parlato, appunto, sulla base, appunto, di ricordare i manicomi. Si tratta di una canzone che racconta, diciamo, in pochi versi, in poche parole, perché non basterebbe per dire tante cose una canzone di due ore. Si tratta, appunto, di una canzone che fa capire la situazione dei manicomi prima della, appunto, legge Basaglia, della legge 180, delle situazioni che c'erano, delle persone che, appunto, sono morti dentro questi ospedali o dentro questi manicomi, e parla della situazione, insomma, tragica che c'era, la disumanità e tutto quanto, fino a quando poi arrivò, appunto, come dice questa canzone, questo dottore, il dottore Buono, insomma, che decise che le cose dovevano cambiare, e quindi in pochi versi fa capire l'importanza di tutto ciò, e fa capire, appunto, che arrivò il Basaglia, il dottore che cambiò il mondo, e viene citato anche il Fatilico, come abbiamo probabilmente citato noi in altre puntate, mitico e unico Marco Cavallo, e che appunto è colui, no, che è il simbolo in qualche modo della libertà, venendo fuori, appunto, una canzone molto bella, molto profonda, molto dolce e molto significativa.
1: Ripeto che Valerio Crescentini alla voce, né io, Daniel Riccia, né Andrea Picconi, né tutti gli altri componenti del gruppo Fox Carcel sono, diciamo, semplicemente utenti di un laboratorio che adesso Anita per spiegare in breve parole che cos'è la musicoterapia, perché a differenza degli altri gruppi, degli Scoppiati e degli Anni di Carostelle, questo è un gruppo che è rimasto come laboratorio di musicoterapia e che non ha fatto successo. Diciamo, scriviamo canzoni inedite, tipo questa, ma per diciamo, l'ambiente della nostra salute mentale, nel distretto dell'Asma 2, e fuori da questo distretto non ci conosce quasi nessuno, non ci conosce, e quindi è una cosa diversa altre volte, quindi è proprio un gruppo emergente del tutto, perché queste sono canzoni che non potete trovare su YouTube. E infatti a Gabriel Balbi gli ho mandato direttamente il file, io, dal mio archivio di canzoni di quelle scritte da me e dal gruppo musicale, perché su YouTube non ci trovate, ci trovate solo su Facebook, cioè su YouTube ci trovate, ma non trovate questa canzone, non trovate le canzoni di Romance, a parte una forse che si chiama la canzone antidepressiva, ma diciamo le nostre storie le trovate se cercate Fox Carcel su YouTube o su Facebook, forse qualcosa anche su Facebook, però non sono canzoni che hanno fatto successo, sono rimaste, diciamo, all'interno del nostro ambiente. Però adesso per chiudere, Anita mi deve descrivere che cos'è la musicoterapia per farvi capire il senso di questo gruppo.
2: Allora, la musicoterapia è appunto un laboratorio, come dice proprio la stessa terapia, insomma, dei vari laboratori che stanno appunto in questi centri di salute mentale, in questo caso centro diurno, nel quale appunto sì, come dice Daniel, non c'è il discorso insomma di fare successo fuori, essere un gruppo, ma semplicemente circoscritto nel quale si fanno da esercizi musicali anche canzoni, diciamo internot, se così si può dire, che spesso sono per farle rimanere all'interno, magari fare sì qualche concerto, ma sempre concerti, come dire, nell'ambito della propria ASL, nell'ambito del diurno stesso, concerti appunto internostro che riguardano appunto determinate situazioni e determinati eventi, come appunto è stato Romance, per capirsi. Quindi questo, insomma, è musicoterapia, nel senso vari, insomma, nel senso della musicoterapia appunto per cantare, fare anche esercizi di musica, il tutto, insomma, per stare bene, ma molto internostro, senza fini esterni.
1: E poi volevo dire in particolare a Gabriele Barbi che questa canzone, comunque sia, la volevo condividere con te e con tutti gli ascoltatori perché era una canzone destinata al romance, quindi in realtà era destinata ad avere successo, solo che poi purtroppo non è stata scelta dalla giuria e ne sono state scelte altre canzoni, però comunque sia era una canzone che aveva lo scopo di diventare famosa, di farci pubblicità. Quindi non penso ci siano problemi a mandarla in radio, a Radio Pirata, perché comunque sia, il suo scopo era quello di essere conosciuta da tutti questa canzone, quindi.
2: Salutiamo, vi salutiamo. Ciao.

da Faiani è progettare, sperimentare, rischiare, perché senza rischio non può esserci nulla, ma proprio nulla. Essere Basagliani e aprire tutto, sempre, porte, finestre, cancelli, perché tutto ciò che apre, case, istituzioni, cuori, è salute. Essere Basagliani e ritrovarsi, singolare,

0: È familiare questa voce, mi sa che la conosciamo bene questa voce narrante. E grazie, come al solito, ad Anita e Daniel, immancabili qui su Radio Pirata, la radio nella radio. Ricordo i loro approfondimenti sui canali di Spreaker e di Spotify, cercate Oltre il Pregiudizio. A questo punto un altro immancabile collegamento, questa volta con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In contatto con il mondo. A seguire Luca con Topos in fabula e poi la conclusione con la musica classica del cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine per i saluti, i ringraziamenti, i titoli di coda, i promemoria conclusivi.
1: Cari amici, benvenuti al programma In contatto con il mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Cari amici, adesso vi parlo delle radio libere che sono nate 50 anni fa. Bene, cari amici, 50 anni fa in Italia, con una legge del 1975, nacquero le radio libere. Soprattutto iniziarono di più nel 1976 a trasmettere. È stato un periodo molto bello, io a 13 anni mi appassionai di loro, e la mia prima stazione radio dove io ho parlato anche in diretta telefonica è stata Radio Sprint di Trapani. Avevo io 13 anni e è stato molto bello poter trasmettere la mia voce in quel momento in tutta la provincia di Trapani e oltre, che dove trasmetteva la stazione. Mi ricordo che trasmetteva sui 94 e 104 MHz utilizzando dei ponti radio ad elice, che è un centro trasmittente dove vi sono tantissime installazioni radiofoniche e televisive. Cari amici, per oggi è tutto. Chi desidera informazioni sulla di ascolto scriva a Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11 827 91 025 Marsala TP Italia.

0: veramente. Radio Pirata, la radio nella radio.
1: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. La scorsa settimana abbiamo iniziato un discorso sull'intelligenza artificiale, argomento trito e ritrito, ma che abbiamo cercato di analizzare alla maniera di Topos in Fabula. Nella prima puntata abbiamo approfittato di Wall-E e Dune per parlare di desideri e di risorse. Questa settimana parleremo dell'ineluttabilità dell'IA e della nostra capacità di gestirla. Ma prima, come sempre, sigla!

Esistono invenzioni che migliorano il mondo e altre che lo trasformano irreversibilmente. La ruota, il motore a vapore, il computer, internet, ognuna ha modificato il modo in cui gli esseri umani vivono, lavorano e comunicano. Ma esiste una categoria ancora più rara di tecnologie, sono quelle che una volta create non possono più essere restituite all'oblio. La bomba atomica è forse il primo esempio moderno di questa condizione. Oppenheimer, di cui abbiamo parlato non molto tempo fa nella nostra puntata sull'Odissea di Nolan, non racconta semplicemente la nascita di un'arma, racconta il momento esatto in cui la conoscenza smette di appartenere soltanto alla scienza e diventa un problema della civiltà. Il test Trinity non rappresenta la vittoria della fisica, ma la scoperta di una verità molto più inquietante. Da quel giorno l'umanità avrebbe dovuto convivere per sempre con ciò che era ormai capace di fare. È una distinzione sottile ma fondamentale. Prima di Trinity la domanda era tecnica: è possibile costruire una bomba atomica? Dopo Trinity la domanda diventa etica: come impedire che quella possibilità distrugga il mondo? La conoscenza ha attraversato un confine oltre il quale non esiste più il ritorno. L'intelligenza artificiale naturalmente non è la bomba atomica, sarebbe un paragone storico improprio, profondamente ingiusto. Eppure condivide con essa una caratteristica essenziale. Entrambe appartengono alle tecnologie che non possono essere disinventate. Non esiste uno scenario realistico in cui il mondo dimentichi come costruire modelli di intelligenza artificiale. I laboratori possono chiudere, le aziende possono fallire, le leggi possono limitarne l'utilizzo, ma il principio scientifico rimane acquisito. La porta è stata aperta ed è proprio qui che il dibattito pubblico spesso si impoverisce. Ci chiediamo se l'intelligenza artificiale debba essere rallentata, vietata, accelerata, come se il problema fosse ancora quello dell'invenzione. In realtà ci troviamo già nella fase successiva. La questione non è più se questa tecnologia esisterà, ma quale forma assumerà e ovviamente chi sarà chiamato a governarne le conseguenze. Oppenheimer comprende questa tragedia prima di chiunque altro, non perché si penta della fisica, ma perché comprende la differenza fra potere e controllo. L'umanità ha sempre creduto che ottenere un potere maggiore significasse automaticamente diventare più capaci di governarlo. La storia dimostra spesso il contrario. Le nostre capacità tecniche crescono con una velocità impressionante, la maturità politica, culturale e morale procede molto più lentamente ed è questa la vera asimmetria del progresso. Sappiamo costruire strumenti prima ancora di aver deciso quale posto debbano occupare nella nostra società. L'intelligenza artificiale rende questa frattura ancora più evidente, può accelerare la ricerca medica, progettare nuovi materiali, ottimizzare reti energetiche e aiutare la scienza ad affrontare problemi che sembravano irraggiungibili. Ma la stessa potenza può essere impiegata per saturare lo spazio pubblico di disinformazione, automatizzare la sorveglianza o produrre quantità virtualmente infinite di contenuti privi di qualsiasi valore. La tecnologia da sola non distingue tra ciò che è nobile e ciò che è banale, siamo noi a doverlo fare. Ed è questa una delle lezioni più profonde di Oppenheimer. Il progresso non coincide con l'aumento del potere, ma con l'aumento della responsabilità. Ogni nuova possibilità amplia contemporaneamente il campo delle nostre scelte e quello delle nostre conseguenze. Rimane però una domanda ancora irrisolta, anche ammesso che l'umanità riesca a utilizzare con saggezza strumenti sempre più potenti. Cosa succede quando questi strumenti diventano così complessi da sfuggire alla nostra comprensione? Quando il problema non è più controllare una tecnologia, ma comprendere un'intelligenza diversa dalla nostra. Per rispondere bisogna abbandonare il deserto di Arrakis e il fuoco di Los Alamos, dirigendoci verso un luogo infinitamente più silenzioso, una stazione orbitante sospesa sopra un oceano vivente, Solaris. Ma ne parliamo dopo la prima pausa musicale.

Life on Mars di David Bowie, che ci sta da Dio con tutto quello di cui abbiamo parlato finora, ma torniamo a noi. Nel 1972 Andrei Tarkovsky porta sullo schermo Solaris, adattando il romanzo di Stanislav Lem, ne abbiamo parlato anche non molto tempo fa. A prima vista sembra un'altra storia rispetto a quelle che abbiamo incontrato finora, non ci sono città sommerse da rifiuti, risorse contese o armi capaci di cambiare il destino dell'umanità, non c'è neanche una tecnologia che minacci direttamente i suoi creatori, c'è un pianeta. E sul pianeta esiste un oceano che sembra possedere una forma di intelligenza. Gli esseri umani hanno trascorso decenni cercando di comprenderlo, hanno raccolto dati, formulato teorie, costruito strumenti sempre più sofisticati. Hanno cercato di trasformare l'ignoto in qualcosa che potesse essere osservato, classificato, misurato. Ma Solaris resiste, non perché nasconde intenzionalmente i propri segreti, almeno per quanto possiamo comprendere. Semplicemente potrebbe appartenere a una forma di esistenza per la quale le categorie umane non sono sufficienti. E questo rende il film così inquietante. Gli scienziati non si trovano davanti a un problema difficile, si trovano davanti a qualcosa che potrebbe essere fondamentalmente diverso dal loro modo di concepire la realtà. La differenza è abbastanza importante. Un problema difficile presuppone che esista una soluzione che con sufficiente tempo e intelligenza possiamo raggiungere. Un limite di comprensione è diverso, significa che gli strumenti con cui cerchiamo la soluzione potrebbero non essere adatti a formulare nemmeno la domanda. È una distinzione che diventa particolarmente interessante quando pensiamo all'intelligenza artificiale, perché continuiamo a descriverla attraverso categorie umane. Parliamo di intelligenza, creatività, ragionamento, memoria, intenzione. Cerchiamo di capire quanto sia simile a noi e quanto invece se ne allontani, ma potrebbe arrivare un momento in cui questa comparazione perderà significato, non perché una macchina diventerà necessariamente cosciente, né perché svilupperà una personalità simile a quella degli esseri umani, potrebbe semplicemente diventare capace di elaborare problemi e costruire soluzioni secondo modalità che noi non siamo più in grado di seguire. E a quel punto il problema del controllo assumerebbe una forma completamente nuova. Controllare qualcosa significa poter prevedere, almeno entro certi limiti, quello che farà. Se un sistema diventa abbastanza complesso da produrre strategie che non comprendiamo, la nostra capacità di intervenire potrebbe iniziare a diminuire proprio mentre la sua capacità di agire aumenta. Non sarebbe necessario che l'intelligenza artificiale sviluppasse un desiderio di dominio, potrebbe bastare una differenza crescente tra ciò che il sistema sa fare e ciò che noi sappiamo comprendere. È una possibilità ancora lontana, non sappiamo nemmeno se si realizzerà, ma è una possibilità che merita di essere considerata perché modifica radicalmente la domanda iniziale. Non dovremmo chiederci soltanto se una macchina potrà diventare più intelligente di un essere umano, dovremmo chiederci se potremo continuare a governare qualcosa che non comprendiamo più completamente. In Solaris gli esseri umani scoprono che l'intelligenza dell'oceano non può essere ridotta ai loro strumenti, la loro presunzione non consiste nell'aver cercato di comprenderlo, consiste nell'aver creduto che tutto quello che esiste debba necessariamente essere comprensibile attraverso le categorie che hanno costruito. Il progresso ci ha abituati all'idea che ogni limite sia temporaneo, se qualcosa non sappiamo ancora fare, immaginiamo che sia soltanto questione di tempo. Se non comprendiamo qualcosa costruiamo strumenti migliori, se uno strumento non è abbastanza potente ne costruiamo uno più potente. È una convinzione che ha prodotto alcune delle conquiste più straordinarie della nostra storia, ma potrebbe contenere anche il suo errore più pericoloso, perché esistono limiti che non sono semplicemente problemi tecnici. Alcuni sono i limiti materiali, altri sono limiti morali, altri ancora potrebbero essere limiti della nostra stessa capacità di comprendere, e nessuna tecnologia garantisce che saremo capaci di superarli tutti. Abbiamo cominciato da una cosa apparentemente insignificante, un'immagine generata da un intelligenza artificiale, un gesto quasi privo di peso, una frase digitata su uno schermo e trasformata in pochi secondi in qualcosa che prima non esisteva. Da lì siamo passati attraverso quattro mondi. Wall-E ci ha mostrato una civiltà che ha trasformato il consumo in una fine e l'abbondanza in una forma di dipendenza. Dune ci ha ricordato che dietro ogni grande civiltà esiste una risorsa che ne sostiene l'intero sistema e che il progresso non elimina la dipendenza dalla materia, la rende semplicemente meno visibile. Oppenheimer ci ha portato davanti al momento in cui una coscienza diventa irreversibile, quando la domanda non riguarda più quello che possiamo fare, ma quello che siamo disposti a fare con quello che abbiamo imparato. Solaris infine ci ha condotti davanti a un limite ancora più profondo, quello della comprensione. Ma andiamo con la seconda pausa musicale.

E concludiamo da dove abbiamo iniziato con Peter Gabriel, stavolta la sua The Rhythm of the Heat, dove l'ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla camusa di Radio Pirata la radio nella radio. Quattro storie diverse, ma una sola domanda: quanto può spingersi una civiltà prima che il proprio progresso inizi a superare la sua capacità di governarlo? L'intelligenza artificiale rende questa domanda particolarmente urgente perché possiede una caratteristica che nessuna delle grandi tecnologie precedenti possedeva nella sua stessa misura. Non aumenta soltanto la nostra forza, aumenta la nostra capacità di pensare, creare, progettare, può aiutarci a trovare nuovi farmaci, ottimizzare le reti energetiche, progettare materiali, comprendere malattie, affrontare problemi che richiederebbero generazioni di ricerca. Può diventare uno degli strumenti più straordinari mai costruiti dall'umanità. Ma proprio per questo aumenta anche la nostra capacità di produrre ciò che non ci serve. Possiamo generare infinite immagini, infinite canzoni, infinite simulazioni, infinite forme di intrattenimento. Possiamo chiedere sempre qualcosa di più, semplicemente perché possiamo farlo. E ogni volta che diciamo ancora, dietro quel gesto apparentemente immateriale esiste un mondo fisico che paga il conto: energia, acqua, metalli, silicio, territorio, tempo. La questione allora non è stabilire se l'intelligenza artificiale sia una tecnologia buona o cattiva. Una tecnologia non possiede una morale propria. La domanda riguarda il modo in cui una civiltà decide di utilizzare la propria capacità. Ma il vero progresso non consiste nel rendere possibile ogni desiderio, consiste nell'imparare a distinguere i desideri che meritano di essere soddisfatti da quelli che possono essere lasciati inespressi. È una distinzione che sembra quasi anacronistica in un'epoca costruita sull'idea della disponibilità immediata. Siamo abituati a considerare ogni limite come un difetto di sistema. Se qualcosa costa troppo, bisogna renderla più economica. Se richiede troppo tempo, bisogna accelerarla. Se è difficile, bisogna automatizzarla. L'intelligenza artificiale porta questa logica alla sua forma più estrema. Potrebbe arrivare il momento in cui quasi nulla sarà più difficile da ottenere. Il problema sarà quindi non la scarsità, ma la scelta. Avremo la possibilità di produrre quasi tutto, ma continueremo ad avere un solo pianeta. Potremo chiedere alle macchine di creare mondi interi, ma continueremo ad avere bisogno di acqua, energia e materia per alimentarli. Potremo aumentare enormemente la nostra intelligenza, ma non necessariamente la nostra saggezza. Ed è questo il paradosso più grande. Abbiamo sempre immaginato che il limite fosse ciò che ci impediva di progredire. Potremmo scoprire che in alcuni casi il limite è quello che ci impedisce di distruggere ciò che abbiamo conquistato. Il futuro dell'intelligenza artificiale allora potrebbe non dipendere soltanto da quanto riusciremo a renderla intelligente, potrebbe dipendere dalla nostra capacità di diventare abbastanza saggi da non utilizzare tutta l'intelligenza che abbiamo a disposizione soltanto perché possiamo farlo, perché il progresso non è scomparsa nel limite, è la capacità di riconoscerlo. E alla fine la domanda che dovremmo rivolgere all'intelligenza artificiale non è che cosa sei capace di fare, ma una domanda molto più difficile: di tutto ciò che sei capace di fare, che cosa vale davvero la pena fare? E con questa domanda si conclude anche questa doppia puntata sull'intelligenza artificiale. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla Cambusa.

0: e con il cameo di Anna si va a concludere un altro episodio di Radio Pirata, la radio nella radio. Grazie come al solito a tutta la ciurma, grazie al cameo di Anna, grazie ad Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il Pregiudizio, grazie a Gioacchino Stallone per In Contatto con il Mondo e grazie a Luca per l'appuntamento di Topos in Fabula. Il tutto si rinnova tra 7 giorni esatti. Con questo è tutto da parte mia, da parte di Gabriele Barbi, buon proseguimento all'ascolto dei prossimi programmi e della prossima musica e mi raccomando, tenete sempre acceso una radio, perché là fuori c'è un mondo tutto da scoprire.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

odora l'intensa mestizia di quei 100 fiori rossi all'imbrunire. E dimmi se la follia non è questa umanità, la sola terapia efficace per curare davvero la tua morte.

ciao ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

cadde sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla ora batte il tuo cuore.

non si spara sui disertori, nati in borghi dimenticati, dove sfuggono alle loro coscienze.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani siamo andò in combattimento, non siamo andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi siamo andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Parleremo di musica rock, grande spazio all'atmosfera più acustiche, all'indie rock, ma soprattutto tante novità discografiche da scoprire insieme. Il primo singolo è una cosa che stiamo aspettando da 4 anni, dal 2022, un album che si intitolava Direction of the Heart, che ha portato questa band scozzese nella top 5 inglese. Il nuovo singolo si intitola Beginner Boys, sono tornati i Simple Minds.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sono rimasti in due della formazione originale per i Simple Minds, ovviamente Jim Kerr e Charlie Burchill. Si sono ispirati alle loro radici e hanno dichiarato di voler tornare all'art rock e alla new wave degli esordi. Staremo a vedere, l'album uscirà il 29 gennaio. Beginner Boys era questa anticipazione. Judah the Lion è invece una band che arriva da Nashville. Non fanno country, ma fanno una musica folk da chiare influenze pop. Dall'album I Am Prism ci ascoltiamo How to Be Loved, Judah the Lion.

brano che mi ricordava un po' le cose più pop dei Mumford & Sons, ma loro si chiamano Judah the Lion. How to Be Loved è un pezzo che fa parte del loro nuovo album. Hanno pubblicato 6 lavori in studio, compreso questo nuovo, band guidata da Judah Akers, che arriva dal Tennessee, anche se la band ha come base dal 2011 la città di Nashville. Vi porto ora in Olanda, dove troviamo Personal Trainer, che è una band guidata da Willem Slikuis, in attività dal 2019 nella città di Amsterdam. Il nuovo lavoro si intitola Human Assaults, la canzone Letter from the Shantless Realm, Personal Trainer.

dall'Olanda. Questi erano i Personal Trainer con Letter from the Shantless Realm, del loro nuovo album. Torniamo ora a parlare di Wynonna, che è una cantautrice country, è un'icona di questo genere musicale, faceva parte di una band che si chiama Judds. Il pezzo che ci presenta si intitola Girl Who Could Sing, la ragazza che sapeva cantare, ed è un brano molto commovente perché rappresenta una lettera toccante e aperta dedicata al padre biologico che non ha mai conosciuto. Wynonna.

0: didn't know my daddy. I guess he was proud. The block turns in coal mine Kentucky, where he sleeps in the ground.
1: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
2: Molto bello questo pezzo, molto toccante. The Hard Truth è il titolo del nuovo album, ormai praticamente pronto, per quanto riguarda questa cantante americana che si chiama Wynonna. Torna invece ora una band inglese veramente importantissima. Lui si chiama Kevin Rowland, è nato nel 1953 al Wolverhampton e con la sua formazione dei Dexys Midnight Runners ha veramente imperversato, soprattutto nei primissimi anni 80, anche se poi la carriera è durata fino ad oggi. Temporaneamente ha anche accorciato il nome a Dexys semplicemente. Il pezzo si chiama You Are Alright dal nuovo album. Kevin Rowland e la sua band. You're alright.

Pezzo molto elegante, molto belli anche gli archi in perfetto Philly sound. Lui però è inglese, si chiama Kevin Rowland, la sua band è quella dei Dexys Midnight Runner. You Are Alright fa parte del nuovo album di questa band, uscito a settembre, si intitola semplicemente Love. Per quanto riguarda gli anni 80, ricordo che il loro più grande successo, che molti ancora ricordano, si intitola Come On Eileen, tratto dal loro secondo album che si intitolava Turaye. Arriva ora una cantautrice americana nata a Minneapolis nel 1997, da un po' di tempo incide a Nashville, si chiama Brenna Wedel e ci presenta un estratto dal suo album che porta il suo nome e cognome. Il pezzo si intitola I Wanna Be Your TV.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: Dig man, there goes Mac the Knife.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
4: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti,

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti,

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Radio Sonar Tochka.net. Rivoluzione Budget Streamed.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone. Find my-

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

like a sailor. Did our boy do something rash? Sookie Tawdry.